0: Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli, in completa armonia.
1: Denken Sie nicht mit.
0: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la vita.
1: Sie nehmen in ihrem
0: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

cresce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Herzlich willkommen,
1: un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: Come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazareth trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata al che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate. E l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire. uscire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta la redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
2: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
2: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
2: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questo i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
2: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
2: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
2: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
2: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
2: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
2: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
2: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
2: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio. E dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. C'è il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio. Come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te? Soltanto provando a immaginarlo, abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio, come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto: io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
2: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente: voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
2: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia,

0: a una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica, oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci: si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti, per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona. Non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio. o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente

0: perfettamente comprendere se si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi d'ora in poi, non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
2: Sì, lieber
1: Zuhörer. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima e l'anima si purifica, si ripulisce e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth. Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale. È l'irradiazione onnipresente nelle quattro forze creatrici, nel principio primordiale, Dio, che fluisce nelle quattro forze creatrici». Da questa energia onnipresente, dal potenziale primordiale perennemente fluente, dallo Spirito, ho staccato una gran parte della mia eredità spirituale e l'ho immessa sotto forma di scintille nelle anime che si sono incolpate, perché non hanno rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro «Questa è la mia parola» il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali. Mi è stato quindi dato dal Padre di operare quale Redentore per tutte le anime cadute e per tutti gli uomini e di ricondurre nuovamente al suo cuore i suoi figli. Perciò io sono il Redentore di ogni anima fino a quando essa non avrà superato le quattro sfere di purificazione. Quando l'anima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto, che sono le forze della figliolanza del principio padre-madre. In queste tre sfere delle caratteristiche, colui che sta ridivenendo un essere spirituale riattiva di nuovo l'intera legge di irradiazione, la legge primordiale eterna. Quando tutta la legge primordiale è nuovamente attiva nel corpo spirituale, l'essere puro rientra nuovamente nell'assoluto, nell'essere eterno. Quando l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole. Nelle vesti di Gesù di Nazareth non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
0: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e riconoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annunciai il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna Legge. Quale Gesù di Nazaret, insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi. Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
1: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto? che Dio condannerà il mondo? E Gesù rispose dicendo: Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti, Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dei vendicatori. Gli dei vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio, allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio, non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine, la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'Unico Universale.
0: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto, e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per Lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo giornate serene nella consapevolezza che Dio ci è molto vicino e che Dio, lo Spirito libero, è in noi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

Gli insegnamenti della Chiesa sulla dannazione eterna sono uno scherno nei confronti di Dio. Gesù di Nazareth non ha mai parlato di una dannazione eterna. Egli ci ha portato il messaggio dell'amore infinito di Dio, l'unico Padre eterno di tutti i Suoi figli. E anche oggi il Cristo Dio insegna tramite la parola profetica che nessuna anima andrà perduta. Leggete: questa è la mia parola, Alfa e Omega, la grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola chiamando il numero 011 191 15677 oppure nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse sono mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione. È preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro.

e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo: oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi, la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto: là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta.

0: perfetta ed eterna.
1: Du bist in unserem Körper.
0: Tu sei nel nostro corpo, la salute, la vita.
1: Wir rufen dich an.
0: Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre. E poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
1: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
0: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente spirito ci compenetra. percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe gibt.
0: L'amore dona.
1: Unter unsere Handfläche.
0: Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza.
1: Unser Glaube zieht zu Christus.
0: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Empfindet mit.
0: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli è presente.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Heilt. Egli guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli ti ama.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza e ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, Egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza, l'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce. Cristo, tu ci conosci.
1: Cristo,
0: tu weißt uns. Tu sai ogni cosa di noi.
1: Cristo,
0: tu ci ami.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt der Christus.
0: E il Cristo Dio guarisce. O percepite la sua presenza guaritrice. Rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente, guarisce. Permettete che avvenga. Ritirate i pensieri di dubbio, del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Cristo,
0: la fonte della salute in noi, La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute. Salute del corpo. Guarisce.
1: Gott ist Gesundheit.
0: Dio è salute.
1: Denkt Gesundheit.
0: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo. E percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io sono sano. Io affermo la salute del mio corpo. Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo. e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, o i suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti, l'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo, e se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici, è la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Sitte Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: dir, dem Ewigen, noch nicht übergeben konntest.
1: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito Eterno ed Infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri. Tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te.
0: Lebe nach innen.
1: Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino.
0: Liebst du alles,
1: se ami tutto ciò che vive
0: und erfährst du es
1: e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.
0: Lebe in dich hinein.
1: Vivi dentro di te.
0: Erschließe die Allkräfte.
1: Dischiudi le forze universali in te.
0: Sodass du von innen nach außen.
1: Affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

0: profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.
1: Ich nehme das Innere mit.
0: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando

Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole, riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

0: die weiteren Tage,
1: le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole.
0: Warum?
1: Perché?
0: Weil sich der Erdteil,
1: perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi. Anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce. La luce è forza. La luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro. Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

0: Jeder Mensch ist auf der Welt.
1: Ogni essere umano è a questo mondo per imparare a giungere a valori superiori. Tuttavia, chi non è disposto ad imparare non otterrà niente neanche a livello spirituale. Ciò che si ottiene nell'interiore è duraturo. Prima o poi, ogni cosa ottenuta esteriormente si dilegua.
0: Ein weiterer Gedanke.
1: Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und sollte bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: Beten heißt
1: pregare, significa avere compassione e assumere responsabilità.

0: mit jedem Anhängen an Menschen.
1: Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore. Si dice, non cercare il bene all'esterno. Il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la Sua presenza ed il Suo aiuto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore. E scendo, contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.

Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo,
Il canto degli uccelli. Il frinire dei grilli. Ed il silenzio della notte con la sua melodia.

Il mio senso dell'olfatto si affina. Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio.

miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore, che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti. Ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare e dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi, perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non appena ci svegliamo e iniziamo la nostra giornata, una parte dei nostri pensieri cerca di dominarci. Ci lasciamo dominare, manovrare e spingere dai nostri pensieri? Oppure teniamo in mano noi le redini della nostra vita? Che cosa ne dite di portare con voi le seguenti riflessioni nella vostra giornata, per riuscire così a dominare i vostri pensieri? A lungo andare, nessun uomo può rendere felice un'altra persona, poiché la felicità duratura proviene soltanto dall'interiore. Tuttavia, possiamo fare una gioia al nostro prossimo con un dono altruistico, un piccolo regalo o un gesto amorevole, per i quali non pretendiamo nulla, nemmeno un ringraziamento. Molte persone ritengono di essere intelligenti o addirittura sagge. Si riconosce chi è veramente saggio dal fatto che non usa mai violenza, non si mette nemmeno mai in primo piano e non si impone mai. Il vero saggio lascia agire Dio in sé e attraverso di sé. Il vero saggio, che è privo di violenza, aspira alla sintonia con i suoi simili e trova così persone dagli stessi intenti che si uniscono nello Spirito di Dio. Se ci sforziamo giorno per giorno di ringraziare per ogni cosa, per la gioia e per il dolore, matureremo nel regno di Dio e la via che percorreremo sarà l'altruismo. La sapienza non è sapere spirituale. Chi si limita ad accumulare sapere spirituale rimane spiritualmente cieco. Chi ha accumulato molto sapere spirituale non riesce nemmeno più a distinguere tra il sapere, la sapienza e la coscienza. Chi invece è divenuto saggio adempiendo le leggi della sapienza eterna di Dio, ha dischiuso in sé l'universo e contempla l'universo.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, forse alcuni aspetti vi hanno toccati. In questo caso, non dovreste accogliere solo con la mente gli aspetti di sapienza che avete compreso, bensì lasciarli giungere nel vostro cuore. Durante questa giornata vi toccheranno spesso e potrete così confrontare il vostro comportamento con ciò che desiderate nel vostro cuore. Dopo esservi preparati in questo modo, potrete iniziare la vostra mattinata e a mezzogiorno rivedere ancora una volta la mattinata che avete trascorso. Voi stessi sapete com'è andata la vostra mattinata. Forse siete riusciti a mettere in movimento alcuni aspetti di sapienza che vi hanno toccati nel cuore al mattino, per esempio includendoli in colloqui, in determinate situazioni, oppure nel vostro lavoro. Per il pomeriggio potreste portare di nuovo con voi alcune riflessioni, naturalmente solo se lo desiderate. Il regno di Dio può crescere da noi stessi soltanto tramite la nobilitazione dei sensi e pensieri conformi alla volontà di Dio. In questo modo diamo noi stessi una nuova forma al nostro modo di pensare e di vivere, poiché ci basiamo sul regno di Dio, che è la vera vita. La vera vita cresce dall'interiore verso l'esteriore, è il regno di Dio in noi. Soltanto con la spiritualizzazione possiamo avvicinarci a Dio, poiché Dio è spirito universale e vita onnipresente. Dio è la bontà e l'amore infiniti. Nella sua legge non c'è nulla che non sia buono. Da Lui proviene quindi soltanto ciò che è buono, poiché Dio è buono. Le nostre sofferenze, la nostra esistenza segnata dal dolore e i nostri colpi del destino provengono dal nostro egocentrismo, dai nostri pensieri e dal nostro comportamento negativi. Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci può liberare dalle nostre sofferenze, pene, malattie e preoccupazioni soltanto se noi lo vogliamo, se noi prendiamo coscienza di essere figli di Dio e adempiamo la legge di Dio e l'amore per il prossimo. La chiave per il bene non è costituita da prescrizioni. Apriamo la porta che conduce alla vita vivendo in modo consapevole di Dio.

0: wenn sie das, was in ihr Herz gefallen ist,
1: che cosa ne dite di portare con voi nel pomeriggio ciò che vi ha toccati nel vostro cuore e alla sera chiedervi ancora una volta com'è andata la vostra giornata e se siete riusciti ad applicare alcuni aspetti di questi brevi sostegni di coscienza. Se lo desiderate, potete concludere in questo modo la vostra giornata, ossia conservare nel vostro cuore il bene, ciò che è stato veramente altruistico, e sistemare ciò che vi rende ancora inquieti, in modo da poter iniziare la serata in modo equilibrato. Alla sera potreste anche riflettere ancora in voi su alcuni pensieri che provengono dalla verità oppure parlarne nella vostra famiglia. Chi pensa e parla in modo divino è giusto e rimane retto. Non ha pretese per sé, non è ambizioso, ma muove aspetti divini in questo mondo. Il sapere è conoscere, la sapienza è conoscenza. Chi ha raggiunto la sapienza porta a termine il proprio compito nel mondo, tuttavia la sua vera patria è dentro di lui. È consapevole del fatto che la sua esistenza terrena è soltanto un prestito per quest'epoca, ma la sua vera casa è nell'eternità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata consapevole e dei buoni colloqui anche alla sera, dei buoni pensieri e un sonno pacifico e ristoratore. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhig.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper auferstehen.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
1: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito è la mano dell'amore. I pensieri si sono allontanati. Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo

0: Cristo ci dona la pace dell'anima.
1: Is healed.
0: Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero
1: auf das Kraftfeld
0: venga a disturbare il campo energetico.
1: Sagt immer wieder
0: dite
1: ja
0: in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite il corpo.
1: In jeder Zelle.
0: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
1: Es strömt.
0: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
1: Stille.

0: Liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e per voi inizia una nuova giornata. I vostri pensieri e i vostri sentimenti vi accompagnano in questo nuovo giorno. Che cosa vi porterà? I vostri pensieri e i vostri sentimenti ve lo dicono. Eventualmente vi possono accompagnare per tutta la giornata e possono dare al vostro giorno una direzione positiva oppure negativa, in base a ciò che il mattino vi indica.
0: Che
1: cosa ne dite di esaminare più profondamente i pensieri e i sentimenti che vi occupano già al mattino, chiedendovi a chi servono? Sono pensieri che si occupano soltanto dei vostri vantaggi? Sono pensieri che forse contengono aspetti umani come odio, invidia, discordia o addirittura aggressività e lotta? Allora potete essere certi che tutte queste cose non corrispondono alle leggi divine, ma servono soltanto colui che desidera seminare odio e discordia. Il Cristo invece ci ha insegnato non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, oppure espresso in altre parole, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Quindi, se desideriamo che ci venga dato aiuto, dovremmo prima sforzarci noi stessi di comprendere il nostro prossimo, di dargli un po' di aiuto affinché possa divenire o restare felice. E allora percepiremo la felicità anche in noi. Non è soltanto la gioia esteriore, ma la felicità interiore, il collegamento con Dio, nostro Padre.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questo riguardo dovremmo tuttavia tenere presente che siamo in grado di donare soltanto da ciò che è già divenuto realtà in noi. Infatti, tutto ciò che non è stato realizzato, ciò che non si irradia dal profondo della nostra anima, non è vivificato e non è ricolmo di forza divina. Quindi, se auguriamo al nostro prossimo felicità, salute, appagamento, benessere, dovremmo chiederci: le nostre parole sono vivificate? Provengono dal profondo dell'anima? Siamo felici noi stessi? Abbiamo noi la pace interiore? Stiamo noi veramente bene? E quindi siamo ricolmi di dinamismo interiore e di forza vitale? Se è così, allora ciò che auguriamo entra nel cuore del prossimo. Se invece le nostre parole non sono vivificate e quindi non sono pervase dalla forza della realizzazione, allora non entreranno nel cuore del prossimo. Sono parole vuote, frasi fatte. È un abuso della parola e un abuso della legge divina, poiché la felicità, la salute, la pace sono aspetti della legge eterna.
0: Diese Aussagen ohne Verwirklichung gesprochen.
1: Queste frasi che diciamo e che non sono realizzate ricadono su di noi. Divengono un boomerang per noi, poiché ci ammoniscono e ci richiedono ciò che noi affermiamo e che abbiamo quindi immesso nell'atmosfera. Che cosa dobbiamo fare? Possiamo sviluppare in noi questi aspetti della legge divina superando i nostri aspetti umani e realizzando e adempiendo le leggi spirituali. Solo in questo modo in noi si sviluppa la vita interiore, dalla quale siamo in grado di donare al nostro prossimo. Il Cristo ci aiuta in questo con la sua forza che trasforma.

0: bitten wir ihn ernsthaft.
1: Se lo preghiamo seriamente, egli ci aiuterà a riconoscerci nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti per vedere cosa non corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù. E se abbiamo riconosciuto parti dei nostri aspetti umani, possiamo chiedergli di nuovo il suo aiuto, affinché egli ci faccia vedere perché ci comportiamo così. Se continuiamo ad affidarci a lui, egli ci donerà la forza per pentirci e ci mostrerà dove possiamo ancora porre rimedio a qualche cosa. Allo stesso tempo prenderemo coscienza di come possiamo comportarci meglio in futuro, ossia in modo conforme alle leggi divine. E se lo facciamo, sempre con la sua forza, diverremo passo per passo liberi da ciò che oggi ci rende ancora umani. E da ciò che si sviluppa poi in noi, saremo in grado di dare al nostro prossimo un po' di felicità, alcuni sentimenti altruistici o pensieri altruistici. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, dato che ognuno di noi ha il libero arbitrio, potreste iniziare a farlo già oggi, a osservare i vostri pensieri e i vostri sentimenti e a chiedere al Cristo di aiutarvi a sistemare gli aspetti umani che oggi riconoscete in voi.

0: blicken sie um die Mittagszeit auf den Vormittag zurück.
1: E se verso mezzogiorno riguarderete la mattinata, egli vi indicherà ciò che è già andato bene e ciò che può essere ancora migliorato. Potreste poi iniziare il pomeriggio con nuovi propositi e alla sera, dopo il lavoro, osservare ancora una volta la vostra giornata con il Cristo. Gioite di ciò che siete già riusciti a fare e chiedete al Cristo di guidarvi negli aspetti che vanno ancora sistemati. Così diverrete ancora un pochino più liberi e in base a questa libertà potrete andare dalla vostra famiglia, dai vostri amici, dai vostri conoscenti nelle ultime ore della giornata che volge alla fine. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella libertà che solo il Cristo ci può donare. Affidatevi a Lui in ogni situazione e allora sarà di nuovo una buona giornata. Un saluto in Dio.
0: Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, un cordiale benvenuto a tutti a questa nuova trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero.
0: Sie hören eine besondere Andacht.
1: State per ascoltare un momento di preghiera particolare, perché ciò che potrete apprendere in questa trasmissione potrete poi provare a metterlo in pratica nella vostra vita, in completa libertà. In questo modo, questo momento di preghiera diventerà il vostro momento di interiorizzazione, che vi permetterà di raggiungere la vostra vera vita e di fare l'esperienza che con Dio vivere è più facile. Il tema della trasmissione precedente è stato «La concentrazione nella giornata ci aiuta a risparmiare tempo e forza e porta sicurezza interiore e successo». Il tema di questa volta invece è «La preghiera profonda attraverso la concentrazione sulla forza onnipotente in noi che in Occidente chiamiamo Dio». Ora forse penserete, la forza onnipotente in noi, che significato dovrebbe avere per me questa frase? Gesù di Nazaret ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio. Di conseguenza, anche la forza onnipotente, la legge universale, la luce dell'infinito è in noi, nel profondo della nostra anima. La forza onnipotente, Dio, è anche in ogni cellula del nostro corpo fisico e anche nel nostro respiro. Molti di noi sanno che nessuna energia va perduta, anche il nostro respiro è energia. Vi siete mai chiesti dove va a finire questa energia, il respiro, quando per esempio il corpo in punto di morte espira per l'ultima volta e non inspira più?
2: Dio è spirito, è la legge onnipresente, inviolabile dell'infinito che è la vita. Il nostro respiro non passerà, perché anche il respiro è energia. Esso fluisce di nuovo nel nostro corpo cosmico energetico che chiamiamo anima. La nostra anima continua a respirare dopo che il corpo fisico è deceduto. Tramite un'irradiazione magnetica viene attirata verso quei luoghi del cosmo che l'essere umano nel quale era incarnata ha determinato con il suo comportamento, con i suoi sentimenti, pensieri, con le sue parole ed azioni. Per questo dovremmo sfruttare la nostra vita terrena per dare alla nostra anima la possibilità, dopo la morte del nostro corpo, di andare verso fonti di coscienza più elevate dell'essere. Una delle possibilità che abbiamo per orientare la nostra esistenza terrena su fonti di coscienza più elevate nel cosmo è la preghiera profonda e vissuta. La forza onnipotente, lo spirito universale, Dio che è amore e bontà, ci vuole sempre essere vicino nella nostra vita terrena e aiutarci, anche per quanto riguarda il giusto modo di pregare.
3: Gesù di Nazaret, che disse che l'uomo è il tempio dello Spirito di Dio, ci ha insegnato in un certo modo la preghiera del Tempio. Dovremmo pregare rivolgendoci a Dio in noi, poiché noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio. Ciò significa raccoglierci e rivolgerci nell'interiore, verso la forza onnipotente interiore, verso Dio in noi. Dio, l'amore e la bontà, è in grado di compiere ogni cosa di noi e attraverso di noi, se noi ci apriamo alla forza onnipotente, a Dio, alla legge eterna cosmica, orientandoci sempre di più nella nostra vita quotidiana, sui contenuti dei 10 comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e, naturalmente, anche sugli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret nel suo discorso della montagna. L'umanità conosce i 10 comandamenti di Dio e i cristiani conoscono gli insegnamenti di Gesù e il suo discorso della montagna. Tuttavia, a cosa serve che li conosciamo? I comandamenti di Dio donati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non ci sono stati dati per riflettere su di essi, bensì affinché li adempiamo passo per passo.
2: Gesù stesso ci ha spiegato che è così nel suo discorso della montagna, quando disse: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
0: Bauen Sie also nicht auf Sand in Ihrem Erdenleben.
1: Quindi non costruite sulla sabbia nella vostra vita terrena, ma sulla roccia, lo Spirito del Cristo Dio. E questo significa farlo con una preghiera retta e profonda. E giungere alla preghiera profonda significa imparare a raccogliersi per concentrarsi sullo Spirito di Dio, il Cristo Dio in noi, che è la luce e che desidera rischiararci il cammino della nostra vita terrena. Ripetiamo ancora una volta perché è di importanza fondamentale. Per giungere alla verità, alla vita, alla comunicazione spirituale con lo Spirito di Dio e affinché Egli ascolti le nostre preghiere, dovremmo imparare a raccoglierci, a concentrarci e a rivolgerci nel nostro interiore, alla luce che desidera esserci di aiuto e starci vicino in ogni situazione della nostra vita. Le persone che seguono il Nazareno sanno che vicino al nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio, ossia lo Spirito della verità. E per loro questo significa raccogliersi, concentrarsi sulla luce interiore per pregare.
4: Konzentriertes Beten heißt.
2: Pregare in modo concentrato significa accompagnare le parole della nostra preghiera con i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri, ed essere quindi completamente presso la nostra preghiera, per mantenere anche nella nostra coscienza ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando avremo imparato a concentrarci su un punto, sulla luce del Cristo Dio, sulla forza onnipotente nelle vicinanze del nostro cuore fisico, riusciremo ad entrare a poco in comunicazione con la fonte eterna, la luce della verità, la forza onnipotente del Cristo Dio in noi. Qualche volta ci capita di sentir parlare o parlare noi stessi dell'amore per Dio e per il prossimo. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge universale inviolabile dell'infinito, la legge universale che pervade gli universi e li dirige, che splende in ogni sole, in ogni pianeta, in ogni atomo e in ogni molecola e in fondo anche in noi. È lo spirito universale, la forza universale, l'amore onnipresente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo Dio.
3: La cosa fondamentale per la forza proveniente dalle nostre preghiere è che noi, come esseri umani, riusciamo a vivere in modo conforme al contenuto delle nostre preghiere. Se ci limitiamo a credere all'amore di Dio e non siamo disposti a fare i passi che ci sono stati indicati dall'amore infinito, Dio, nei comandamenti donati tramite Mosè e da Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti del discorso della montagna, allora saremo sempre più dalla parte dell'amore egoistico. Ciò significa che non siamo quasi in grado di raccoglierci per concentrarci sulla fonte interiore, sulla luce interiore. La fede senza le opere non porta all'adempimento, perché la sola fede non ci avvicina a Dio. La sola fede, che non viene accompagnata dalle opere, può essere definita una fede morta, che rende l'uomo spiritualmente morto, ossia insensibile alla vera vita, nell'anima e nell'uomo.
5: La fede attiva nella forza eterna e possente presuppone che adempiamo, passo dopo passo, le leggi dell'amore di Dio che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Questa è la fede vissuta che Gesù di Nazareth ha insegnato agli uomini. È la fede attiva che Gesù ci ha trasmesso al termine del suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cercate e cerchiamo quindi tutti noi di essere saggi e cominciamo a far crescere sempre più e ad adempiere sempre più l'amore per Dio e per il prossimo.
6: Alcuni ascoltatori potrebbero pensare: come posso fare per far crescere l'amore di Dio e per il prossimo, per farlo diventare attivo? Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto esperienze preziose con la preghiera del Padre Nostro, anche in merito alla fede attiva. Se lo desiderate, pregate il Padre Nostro, vivete, sì, sentite, percepite nelle parole di questa preghiera. Se lo desiderate, esercitatevi con essa. Pregate spesso il Padre Nostro. Per raccogliersi sono necessari esercizio e concentrazione. Con il tempo vi accorgerete che dalla preghiera, dal Padre Nostro, fluisce una forza possente che si muove nei vostri pensieri di preghiera o nelle vostre parole di preghiera. Percepite armonia e pace e vi accorgete che il Padre Nostro vi stimola alla fede che si esprime nell'azione, che conduce alla fede attiva. La forza che scaturisce dal Padre Nostro può essere di aiuto e di sostegno nella giornata quotidiana. Pregando, alcuni svilupperanno anche la certezza che esiste un Padre nei cieli, il Padre di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasciate che si compia la sua volontà, la volontà di Dio, che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, imparate, come abbiamo detto, a raccogliervi, a concentrarvi e a lasciar fluire la preghiera, la vostra preghiera personale, nell'interiore, verso la luce che si trova vicino al vostro cuore, e accompagnate i vostri pensieri di preghiera o le parole di preghiera con le vostre sensazioni e i vostri sentimenti. Farete sempre più spesso l'esperienza che in voi avviene qualcosa che vi ricolma di gioia che non potete definire. Eppure c'è qualcosa di ultraterreno, un soffio proveniente dalla legge eterna dell'amore, dalla corrente eterna del Padre dei Cieli che è l'amore. Farete sempre più spesso l'esperienza che la preghiera profonda e corretta porta un beneficio interiore solo attraverso la concentrazione, con il raccoglimento. La luce che scaturisce dalla preghiera è energia divina che proviene dall'infinito per la nostra anima e per il nostro corpo. La sottile corrente che spesso non siamo in grado di definire è la risposta di Dio alla nostra preghiera vissuta e profonda. È l'adempimento di ciò che noi preghiamo. Quindi, senza la fede attiva, non sperimentiamo né forza né aiuto. Le opere buone provengono dall'azione altruistica, dalla fede attiva, che viene compenetrata da noi, dall'amore di Dio, per il nostro Padre dei Cieli.
1: In tutte le contrarietà, in tutti i problemi che incontriamo durante la giornata, prendiamo coscienza che l'amore per Dio e per il prossimo rimane il vincitore. Restate fedeli a voi stessi nello spirito della verità e raggiungerete la vittoria su voi stessi, nella coscienza di ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la vera vita. Questo è il beneficio interiore e la vittoria su noi stessi, sulle nostre debolezze e infimità, e anche su alcune contrarietà della giornata. Ci sono tante, veramente tante persone che pregano e alcune dicono: finora la mia preghiera non mi è servita a niente, non ho ricevuto alcuna risposta. Se pronunciamo le parole senza riflettere, se recitiamo cose che noi stessi non capiamo e non abbiamo vissuto, questa non è una preghiera. Queste preghiere non raggiungono Dio. Il raccoglimento interiore, la concentrazione rivolte verso la luce eterna, se l'uomo compie i passi per adempiere le sue preghiere, portano aiuto e la forza per ricolmare veramente di vita la propria esistenza.
5: La preghiera dovrebbe essere sempre espressione di forza e di amore, poiché Dio è la legge dell'amore. L'amore vero, tuttavia, non si lascia toccare attraverso le parole, ma attraverso le opere di amore di cui parlò Gesù, dicendo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. Solo affermando e realizzando le nostre preghiere e i comandamenti di Dio, la nostra anima e il nostro corpo fisico ricevono più luce e più forza. Aspirate, aspiriamo tutti noi insieme alla comunicazione con l'Eterno, poiché Dio, l'Eterno, desidera agire attraverso di noi, Lasciate che ciò avvenga e fate voi stessi l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Alcuni seguaci del Nazareno si preparano alla preghiera con le seguenti parole. Noi siamo in Dio e Dio agisce in noi e attraverso di noi. Con te, o Eterno, la giornata si compie in modo molto più facile. Tu sei sempre presso di noi.
1: Il nostro mondo così irrequieto può essere paragonato a una grande cascata che fa tanto fragore e precipita verso il basso, mettendo in subbuglio le acque che scorrono. Se siamo come questa cascata, quindi irrequieti e rumorosi, prigionieri di ciò che avviene nel mondo e quindi non siamo liberi, allora qualcuno dirà: io non credo in Dio, perché non sento Dio. Chi vive in questo mondo schiumante e tumultuoso e si sente a proprio agio nel tumulto del mondo è inquieto e frenetico. Il suo sistema nervoso è teso e si sente continuamente spinto e sotto stress. Dio, la forza onnipotente in noi, è invece l'equilibrio, la calma, la pace e la sintonia delle forze. Se invece noi siamo come la cascata, allora il nostro sistema nervoso è teso e noi siamo sotto sopra e diciamo facilmente: non credo in Dio perché non lo percepisco. E come potremmo percepirlo dal momento che ci sentiamo bene in tutto questo tumulto del mondo e il nostro ego ha bisogno di avere la conferma che come uomini siamo qualcosa di particolare?
5: Nessuno è nato maestro, ma possiamo raggiungere la padronanza, la sovranità su noi stessi, e questo non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi e nel nostro atteggiamento interiore ed esteriore, sforzandoci di rimanere più tranquilli ed equilibrati e di reagire anche in modo corrispondente. Il momento migliore per fare questi esercizi di silenzio e di tranquillità è il mattino. Pianificate del tempo per questo. Non deve essere tanto, bastano 5-7 minuti, ma in questi 5-7 minuti dovreste imparare a staccarvi dal mondo esteriore. Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto l'esperienza nell'esercitarsi a diventare più tranquilli, a controllare i nervi. Essi si siedono, per esempio, in modo consapevole su una sedia, appoggiandosi allo schienale soltanto con il coccige. In questo modo restano seduti ben diritti, con i piedi appoggiati sul pavimento e i dorsi delle mani appoggiati sulle cosce. Restando seduti in questo modo, con la schiena ben diritta, inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e accompagniamo il respiro con i nostri sentimenti. E se vi accorgete che i pensieri della giornata cercano di prendere il sopravvento, respirate ancora alcune volte in modo profondo. Con questi respiri profondi, i pensieri che ci opprimono e ci assillano si allontanano. In questo modo riuscirete a raccogliervi, a concentrarvi. Imparerete a diventare più silenziosi e più tranquilli. Concentratevi poi sulla luce interiore che si trova vicino al vostro cuore. Ora il respiro scorre più tranquillo e profondo, seguendo il ritmo della vostra respirazione. Ed ora sforzatevi di lasciar fluire verso questa luce interiore i vostri sentimenti e sensazioni, quindi le vostre richieste che desiderate portare a Dio. Se si fanno sentire di nuovo i pensieri della giornata, contrapponete i seguenti pensieri: io sono la calma. In me tutto è tranquillo e silenzioso. Sono concentrato sulla luce interiore. E se i pensieri non si vogliono allontanare, cominciate a respirare di nuovo in modo più profondo e riprendete i pensieri di preghiera. Evitate di fare movimenti bruschi. Cercate di muovervi lentamente, in pensieri, nel fluido interiore della luce, ossia di restare consapevolmente in questa luce. Questo dà forza e vi aiuta ad immergervi in una concentrazione più profonda e a diventare di nuovo più tranquilli.
3: Cari amici, vi preghiamo di non dire che raccogliersi al mattino sarebbe una perdita di tempo. Il tempo che

0: la forza che porta ordine, con il tempo questo ci aiuterà a sviluppare sicurezza, perché i vostri nervi si rilassano e così avremo una maggiore concentrazione e allo stesso tempo anche armonia e la pace che desideriamo.
1: Non dovremmo farci prendere dalla cosiddetta euforia e adagiarci pensando adesso ce l'ho fatta. Noi uomini siamo così complessi che non appena abbiamo superato una situazione si fanno già subito sentire altri pensieri negativi o si presentano altre ondate di situazioni. Quindi non è da escludere che ci capiterà di tanto in tanto di agitarci, di diventare inquieti, frenetici, o di non essere concentrati, o addirittura di perdere il controllo durante un colloquio o al lavoro. E perché non dovrebbe accadere? Come abbiamo detto, nessuno è nato maestro. Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere: voi, tutti noi, sappiamo che se una macchina funziona in modo irregolare, bisognerebbe spegnerla. Anche noi dovremmo imparare a spegnere per un breve momento la nostra parte umana inquieta, cercando di staccarci dai nostri pensieri per alcuni minuti, per rilassarci e raccoglierci di nuovo su noi stessi. Alcuni respiri profondi possono esserci di aiuto, finché ci accorgiamo che il respiro è di nuovo più tranquillo e più profondo. In questo modo riusciremo a controllare il nostro corpo e i nostri pensieri per poter svolgere le attività della giornata più facilmente e liberamente.
2: Se facciamo degli esercizi di respirazione già al mattino presto e se lo desideriamo, eseguiamo anche alcuni semplici esercizi fisici, ciò potrà contribuire a un progresso spirituale, perché grazie al rilassamento e alla calma che ne deriva, sviluppiamo sicurezza in ciò che avviene nella vita quotidiana e in questo modo riusciamo a concentrarci meglio sulle cose e sulle situazioni. Chi si esercita in questo, con il tempo riconoscerà che con Dio vivere è più facile. Quando avrete fatto un'esperienza che vi aiuta a comprendere le cose, forse per voi diventerà una necessità raccogliervi al mattino e concentrarvi e pregare. Una preghiera profonda non deve essere per forza lunga. Circa 5-7 minuti di preghiera interiore e concentrata possono già instaurare il collegamento con la forza interiore. Non pregate recitando preghiere imparate, ma lasciate fluire la preghiera. Ciò significa lasciate che siano i vostri sentimenti o rispettivamente il vostro animo a pregare. Con il tempo vi meraviglierete di voi stessi, di tutto ciò che esprimete a Dio e quello che dite, analizzatelo. Ciò che corrisponde alla volontà di Dio lo apprendiamo nei 10 comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se volete, mettete in pratica questa vostra esperienza nella vita quotidiana e vi accorgerete che con Dio le cose vanno meglio di volta in volta. In tutto ciò che vi capita e che dovete affrontare, ricordatevi: nessuno è mai nato maestro. Esercitatevi, fate esercizio per raggiungere calma e concentrazione e, se volete, esercitatevi nella preghiera. farete l'esperienza

0: che siete sostenuti dalla forza interiore, poiché in ognuno di noi c'è la fonte di vita vivente che zampilla incessantemente. È la fonte che in Occidente chiamiamo Dio, o forza onnipotente, o spirito universale, o anche intelligenza eterna, o vita universale. La chiave per la fonte interiore, per la luce interiore in noi, è sempre costituita dal rimettere continuamente in ordine i nostri sentimenti e i nostri pensieri, per diventare più tranquilli e più riflessivi. Chi ha raggiunto una certa calma analizzerà con una certa sovranità e con un certo distacco dalle cose il suo lavoro quotidiano, la sua giornata, e poi affronterà i compiti che gli vengono dati concentrandosi in modo totale. Con Dio le cose vanno molto meglio. Se volete, mettete ordine nel flusso dei vostri colloqui, in ciò che dite. Imparate a richiamare o a esprimere solo cose essenziali. Ciò fa risparmiare energia e tempo. Riflettete su ciò che volete dire. Attingete alla fonte di vita che non si esaurisce mai. E così riuscirete ad affrontare meglio alcuni colloqui e alcune situazioni con sovranità. Ricordatevi che le parole inutili e gli atteggiamenti inutili apportano un indebolimento. Imparate ad affrontare con totale concentrazione e con calma le cose che la giornata vi porta. E alla sera riconoscerete che a livello energetico non vi sentite esauriti.
1: Nicht ausgezehrt. Sie haben mehr Kraft.
0: Avete più forza perché siete riusciti a compiere il vostro lavoro quotidiano con un certo distacco e in modo concentrato. E forse direte con riconoscimento: con Dio riesco a fare alcune cose più facilmente, poiché chi ha trovato se stesso fa anche l'esperienza che con Dio vivere è più facile.
2: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, abbiamo sperimentato un momento di interiorizzazione in cui ogni parola era preziosa. Possiamo provare a mettere in pratica nella vita quotidiana le parole, gli aiuti che abbiamo sentito importanti per noi, sia l'esercizio del silenzio e della calma, la preghiera profonda o come possiamo giungere a noi stessi. E dal momento che nessuno nasce maestro, per noi tutti è importante perseverare, perché è solo esercitandosi che si diventa maestri. Ne trarremo come beneficio l'esperienza che con Dio vivere è più facile. E questo lo auguriamo a voi, a tutti noi, di cuore. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Arrivederci e un saluto in Dio a tutti.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi accorgete
1: che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro.

0: lentamente.
1: Wir atmen in den
0: Portiamo il respiro fino nel ventre.
1: Halten kurz.
0: Ci soffermiamo brevemente con il respiro
1: und atmen wieder
0: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief ein,
0: inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo
1: ein,
0: in modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: i nostri pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun
0: respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: ora lasciamo fluire il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: i vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie um
0: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
1: Sie sind aufnahmefähig.
0: Siete aperti per ricevere la forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt sind
0: parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
1: Mit der Hilfe der
0: con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte, denken Sie
0: ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il sole

0: la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia.
1: la
0: forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: Die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore. Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore. Crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini. Ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro. Vieni anche tu incontro a me. Cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano,

0: né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori. Dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
1: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come è giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
0: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
2: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo, chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
0: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente. Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda. nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
0: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: «Amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me». Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
2: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole. Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza. Fratello Emanuele ci disse quanto segue. Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Proseguì dicendo: amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare. Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto c'è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti ad una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La scuola per affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Nella tavola rotonda di oggi parleremo di altri aspetti di questo tema e siamo felici che anche oggi sia di nuovo qui con noi in studio Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Queste indicazioni che ci vengono date per la via verso la coscienza cosmica sono insegnamenti pratici che possono essere realizzati nella nostra vita quotidiana. Molte persone che desiderano seguire il Nazareno hanno provato a farlo e hanno così fatto l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere. Vogliamo anche parlare di alcune esperienze fatte, ma non vogliamo comunque fare nessuna opera di missione. Non vogliamo convincere nessuno, dato che ognuno può fare la prova da sé e fare queste esperienze nella propria vita, come disse già Gesù: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Oggi ci occuperemo di altri aspetti della volontà divina che l'uomo dovrebbe adempiere passo dopo passo. Perché? Perché è una delle caratteristiche della nostra esistenza divina. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del motto che accompagna i nostri passi di apprendimento, che dice: metti ordine nei tuoi pensieri, frena le tue parole, ossia quello che dici, e controlla i tuoi sensi. Inizio quindi subito con il primo esercizio: frena le tue parole, e passo la parola ai partecipanti della tavola rotonda di oggi con una domanda che ci è stata posta da un ascoltatore: cosa vuol dire etica e morale elevate e come si possono imparare?
2: Sì, qualcuno riflette e si chiede che cosa vuol dire etica e morale e come si possono imparare. Possiamo riflettere in modo semplice sulla regola d'oro di vita che ci è stata data da Gesù, il Cristo, e potremo così comprendere in modo giusto il suo insegnamento. Potremo capire la semplicità del suo insegnamento, che possiamo poi mettere in pratica, per imparare cosa vuol dire etica e morale elevate.
3: Hai appena parlato della regola d'oro di vita con la quale Gesù ci ha insegnato: tutto ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu a loro per primo, o detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E questo vale per tutto il nostro comportamento, per il contenuto che si trova nelle nostre parole, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni. E ricordiamoci e teniamo sempre presente che tutto è energia.
1: Rendiamoci conto che ciò che emettiamo ritorna a noi e che d'altra parte può eventualmente anche indurre il nostro prossimo, che porta in sé degli aspetti analoghi, o addirittura spingerlo a fare una determinata cosa. In questo caso si può dire che siamo noi, con i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, che abbiamo attivato il suo comportamento, i programmi in base ai quali si comporta. Di conseguenza è possibile che in questo modo ci siamo legati a lui.
2: La nostra vita sulla Terra presenta quindi molti pericoli se non stiamo attenti a noi stessi e se emettiamo energie negative senza farci scrupoli nei confronti dei nostri simili. Indipendentemente dal fatto se nascondiamo queste energie nei nostri pensieri e nelle nostre parole oppure no. Ciò significa che ciò che emettiamo ritorna anche a noi. In questo modo è facile comprendere la legge di causa ed effetto, di semina e raccolta. E chi impara a comprenderla darà ben di rado la colpa al suo prossimo per ciò che gli capita, dato che su ognuno ricade soltanto ciò che ha emesso e che poi ha accolto di nuovo in sé. Infatti ciò che emettiamo lo riceviamo di nuovo.
1: Quindi chi applica e chi accetta la regola d'oro di vita di Gesù di Nazareth, secondo la quale tutto è energia, si renderà anche conto di ciò che può provocare con i propri pensieri, Con le nostre energie possiamo quindi attivare le energie del nostro prossimo e indurlo a fare cose che altrimenti non avrebbe fatto. Con i nostri pensieri abbiamo quindi rafforzato il suo complesso, tanto che egli agisce di conseguenza. Ciò comporta che siamo corresponsabili dei suoi errori e in ultima analisi siamo legati a lui.
2: Nel Padre nostro preghiamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ciò significa che ci siamo incolpati nei confronti del nostro prossimo, inducendolo a fare qualcosa che eventualmente non avrebbe fatto. Invece lo ha fatto. Eventualmente ha dovuto pagare una multa per questo. Forse ha avuto un incidente d'auto o è finito addirittura in carcere. E noi ne siamo corresponsabili. E questa parte di colpa si trova anche nella nostra anima. Ciò significa che queste sono le energie che noi abbiamo emesso e che ricadono su di noi e ci incolpano.
1: Abbiamo sentito più di una volta che la nostra vita sulla Terra, si può dire, è pericolosa. Forse ora qualcuno riesce a comprendere meglio che cosa significa trasmettere e ricevere. Tutto ciò che trasmetto ricade di nuovo su di me. E se ora, per esempio, emetto determinati aspetti verso i miei simili ed essi provocano poi qualche cosa che altrimenti non avrebbero fatto, ne sono corresponsabile. Noi dobbiamo poi scontare questa parte di colpa. Essa si trova in noi e ricaduta su di noi in base al principio trasmettere e ricevere.
3: Vorrei riprendere brevemente un altro tema, ossia nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche della preghiera e ora riprendiamo questo argomento. Possiamo dire che un giorno non è uguale all'altro e che nemmeno noi siamo ogni giorno uguali. Alcuni giorni sono più tranquilli di quelli precedenti. Proprio al mattino, appena ci svegliamo, ci sono dei momenti nei quali possiamo dire: oggi sono più tranquillo, sono più equilibrato, sono più riflessivo. Utilizziamo bene questi momenti.
1: È possibile che durante la notte la nostra anima sia stata in sfere più elevate, da dove ha portato con sé più energia vitale per affrontare la nostra giornata. Ciò che ci ha occupati fino ad oggi è momentaneamente lontano da noi.
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al mattino avete anche voi sentimenti simili? In tal caso, prendetevi del tempo per pregare al mattino. Se riuscite, allontanate i vostri pensieri in modo da poter pensare consapevolmente allo Spirito di Dio in voi. Alcuni pensieri meditativi ci possono aiutare a orientarci su una preghiera, come per esempio: lo Spirito di Dio è in me. Lo Spirito di Dio in me. Possiamo ripetere diverse volte queste frasi per divenire più tranquilli. Oppure: io sono il Tempio di Dio e Dio, lo Spirito, dimora in me. Io prego rivolgendomi allo Spirito di Dio in me. Possiamo tranquillamente ripetere diverse volte queste frasi, come per esempio: prego rivolgendomi allo Spirito di Dio in me. Se immettete in voi questi o simili pensieri meditativi, in questo modo orientate i vostri cinque sensi verso l'interiore. E forse qualcuno in questo modo riesce ad un tratto a comprendere che pregare significa vivere nella giornata. Ripeto, pregare significa vivere nella giornata. Se volete, sedetevi in un angolino tranquillo oppure in una stanza, in un posto silenzioso. Pregate. Con il tempo imparate a lasciar fluire la preghiera. Potreste dire: la preghiera fluisce dentro di me, oppure prega in me. Impariamo a lasciare affiorare le preghiere. E se provengono dal profondo del nostro interiore, dal profondo dell'anima, sono preghiere diverse da quelle che provengono dalla mente. Le vere preghiere sono impulsi che provengono dalla nostra anima. Voi, la vostra anima, vuole pregare e formula anche le preghiere in modo diverso da quelle che provengono dalla mente dell'uomo. Lasciate quindi fluire la preghiera in questo modo. Lasciare che la preghiera fluisca significa anche che è l'anima che prega. Questa preghiera che scaturisce dall'anima la chiamiamo anche preghiera dell'anima. Imparate quindi a pregare. Vi accorgerete ben presto che Dio, lo Spirito dell'infinito, è presente anche in voi, in tutti noi.

0: Haben Sie jetzt den Eindruck?
1: Se poi avete l'impressione che le vostre preghiere stiano diventando superficiali, sentite che si è intromessa la mente, ossia il cervello. Ve ne accorgete? Quando cominciate a formulare le preghiere in modo diverso, si tratta quindi delle abituali formule di preghiera alle quali ci siamo abituati, come a un rito. In tal caso sarebbe meglio concludere la preghiera e chiedervi che cosa avete espresso nella preghiera. Se ci chiediamo che cosa abbiamo pregato, questo potrà eventualmente aiutarci ad affrontare la giornata. La nostra preghiera potrebbe poi accompagnarci per tutto il giorno e così sentiremo che Dio è onnipresente in tutti noi. Possiamo imparare e ci è dato di fare noi stessi l'esperienza che Dio è presente in noi, nella natura, in ogni animale, in tutto l'infinito. Imparare significa quindi fare noi stessi l'esperienza che Dio è presente. Dio è amore e l'amore di Dio in noi è la forza che ci guida e che ci aiuta sempre. Imparate e così farete l'esperienza che Dio è presente.
2: Possiamo quindi fare le nostre esperienze. Fate anche voi le vostre esperienze e vi accorgerete che la vostra anima si serve di parole completamente diverse. Quando la vostra anima vi parla, vi comunica che cosa potete riconoscere ed eventualmente sistemare in questa giornata. Nella preghiera, l'anima vi dice che cosa desidera da voi. E potrebbe benissimo trattarsi di altri aspetti dell'eterna legge di Dio, dal principio di vita della volontà. Se le vostre antenne interiori, ossia le vostre antenne spirituali, sono già orientate almeno in parte sulla volontà divina, vi accorgerete presto che reagite non appena il vostro piccolo ego si fa sentire dicendo «Io voglio, io voglio». Questo io voglio, vi rende inquieti.
3: E che cosa si può fare in questo caso? Forse potremmo chiederci, o proviamoci tutti, cari amici d'ascolto, che cosa vuole Dio da noi, da voi, da noi tutti? Che cosa vi ha detto la vostra anima nella preghiera dell'anima di questa mattina? Se non sapete più che cosa vi ha comunicato la preghiera dell'anima, ecco un piccolo consiglio se desiderate farlo. Aprite semplicemente il libro con i 10 comandamenti e leggeteli e sperimenterete che uno dei comandamenti oggi vi attira in modo particolare. Potete essere certi che è questo il comandamento che vuole essere messo in pratica da voi oggi e in futuro. Oppure aprite il libro sul discorso della montagna e farete l'esperienza che il contenuto di ciò che state leggendo vi vuole dire qualche cosa ora, oggi, ma anche per domani e per la vostra vita quotidiana. Oggi abbiamo sentito diverse volte la frase «provate a farlo». E ci sono persone che fanno veramente l'esperienza che è possibile farlo, che si può mettere in pratica nella propria vita. E ci scrivono, molti ascoltatori ci danno dei riscontri. Sappiamo che queste trasmissioni vengono mandate in onda in tutto il mondo, da radio e da altre emittenti televisive, in tutti i continenti. E potrebbe essere interessante in questo momento leggere magari qualcuno di questi riscontri e sentire come i nostri ascoltatori sono veramente entusiasti di questi insegnamenti e come ci raccontano come la loro vita è cambiata in modo positivo. Ad esempio, un'ascoltatrice dalla Spagna ci ha scritto quanto segue. Seguo le trasmissioni dei cristiani delle origini da circa 2 mesi e ora vedo la vita in modo completamente diverso. Una mia amica mi ha consigliato di leggere alcuni libri editi da Vita Universale, che lei stessa aveva acquistato in una libreria. Così sono andata anch'io in libreria e ho comprato il libro Causa e origine di tutte le malattie. Con questo libro sono cambiate molte cose nella mia vita. Grazie a questo libro e alle trasmissioni, i problemi della mia famiglia non mi toccano più in modo così pesante, sono diventata più comprensiva. La mia vita ha un senso più chiaro, ossia posso cercare di vivere secondo la volontà di Dio. E anche la mia famiglia si accorge già di tutti questi cambiamenti. Molte grazie. Ancora dalla Spagna, continuiamo. Questa è la via di cui hanno bisogno gli uomini. Ho già potuto cambiare molte cose nella mia vita, dato che ora mi aggrappo in modo più forte a questa via. È una cosa veramente grande, perché mi dà forza per ogni cosa. Per tutta la vita ho cercato una via libera per potermi evolvere senza dover entrare a far parte di un gruppo, per potermi sentire come una figlia di Dio. Ed ora sono molto felice perché ho trovato ciò che cercavo. Grazie a Dio e grazie anche per queste trasmissioni veramente grandiose. Andiamo in un altro continente. Dall'Africa abbiamo ricevuto questa lettera. Da quando ho iniziato ad ascoltare i programmi dei cristiani delle origini, nella mia vita c'è stato un grande cambiamento in senso positivo. In me crescono la fiducia in Dio e la speranza. Desidero imparare di più. Vi prego, continuate a mandare in onda queste trasmissioni. In un altro continente, in America del Sud, ci sono anche emittenti radiofoniche e televisive che mandano in onda questi programmi e da lì riceviamo questo scritto. Grazie alle vostre trasmissioni sono divenuto più sereno. Ho potuto ritrovare speranza e fiducia per affrontare i miei problemi. È una bella esperienza sentire che Dio esiste. Ora sono nel processo di avvicinarmi a Lui. Ho capito che ciò che avviene non proviene dall'esterno, bensì da dentro di noi. Ancora un ultimo esempio dalla Serbia. Le vostre trasmissioni mi hanno tolto completamente la più grande paura della mia vita. Per tutta la mia vita mi sentivo preso dal panico quando pensavo all'inferno eterno e al castigo di Dio, perché nelle vostre trasmissioni ho sentito che queste cose non esistono. Dio non castiga, Egli ama i Suoi figli. All'inizio, quando ho sentito queste cose nelle vostre trasmissioni, pensavo che rafforzassero soltanto ciò che io desideravo, ossia che l'inferno non esiste, ma nel frattempo sono convinto veramente che non esiste. È veramente un grande dono che ci avete fatto con le vostre trasmissioni.
2: Vediamo quindi che la via che va dall'essere prigionieri dell'ego umano fino al divino non è complicata. È semplice ed è una via retta, poiché si orienta sull'assoluto, sulla legge divina, ed è quindi un orientamento chiaro e immutabile. La via diviene complicata soltanto se vogliamo qualcosa con il nostro ego, ossia qualcosa per noi stessi. In altre parole, non è complicato raggiungere un'etica e una morale più elevate. Per chi considera la volontà di Dio come il filo conduttore da seguire nei propri pensieri e nelle proprie azioni, è sempre chiaro quale sia il comandamento da seguire ogni momento. La Terra è quindi una scuola in cui impariamo con la meta di apprendere ogni giorno ciò che il giorno stesso ci indica. Anche dei buoni libri a carattere spirituale possono essere un aiuto. Tuttavia, anche ciò che si trova nei libri e che approviamo deve essere dischiuso e imparato da noi. Nessun libro ci può risparmiare di farlo. Ci può dare un aiuto, ci può dare indicazioni, ma siamo noi che dobbiamo fare i passi, ognuno per sé.
3: Rendiamoci conto che il nostro prossimo ci può soltanto parlare delle sue esperienze, di come egli ha superato ciò che aveva immesso nella propria anima, nelle cellule del proprio corpo. Tuttavia, anche per quanto riguarda le persone che desiderano aiutare il prossimo, esse non possono annullare ciò che hanno immesso nella vostra anima e nel vostro corpo, nemmeno con l'aiuto di un parroco, di un vescovo o di un cardinale. Voi, cari amici l'ascolto, siete il tempio di Dio nel quale si trova ciò che voi avete immesso e che dovete sistemare. Soltanto voi potete purificare il vostro tempio. Nessuno lo può fare per voi.
1: Cari amici all'ascolto, che state seguendo la scuola per imparare ad affrontare la propria vita, per raggiungere un'etica e una morale più elevate. Per voi, ma anche per tutti noi, vale: una giornata non è uguale all'altra, e ogni giorno porta ad ognuno di noi alti e bassi. A questo punto potremmo chiederci: perché è così? È necessario che sia così finché la nostra anima e il nostro corpo fisico sono incolpati dagli aspetti negativi che abbiamo immesso.
2: Nel corso della giornata ci sono quindi diversi alti e bassi sulla via che conduce alla libertà, a vivere insieme in pace, ad un'etica e una morale più elevati. I momenti in cui ci sentiamo in alto nella giornata, con un certo equilibrio, riflessione e calma, possono forse segnalarci un incoraggiamento grazie a ciò che abbiamo elaborato con la nostra buona volontà. Le giornate in cui ci sono più alti e bassi ci indicano che nella nostra anima ci sono aspetti che desiderano fuoriuscire e che dovremo superare. A poco comprenderemo che proprio questi aspetti disarmoniosi della giornata possono avere in sé la chiave per fare dei passi avanti.
3: Quindi oggi, in questa giornata, si presenta a noi ciò che si trova nell'anima e che dovremmo superare oggi. Possono essere colloqui spiacevoli, difficoltà sul posto di lavoro, forse dei litigi con i colleghi, con il nostro superiore. Può tuttavia trattarsi anche di un guasto all'automobile o di tante, tante altre cose. Tutto, ogni cosa che ci capita ci vuole dire qualcosa. Quando ci sentiamo toccati da una lite con il nostro prossimo, diciamo spesso troppo in fretta che è colpa dell'altro. Tuttavia, in questo modo allontaniamo il problema da noi e allo stesso tempo perdiamo una grande opportunità di riconoscere la nostra parte, quindi di sistemare e pertanto di crescere e maturare. Und zur Bereinigung und letztendlich auch zum Wachsen und Reifen.
2: Chi prende sul serio la scuola per affrontare la vita dovrebbe, per esempio, esaminarsi chiedendosi: perché mi arrabbio in questo modo con un collega, con una collega o con il mio datore di lavoro? Perché mi arrabbio così tanto a causa di un colloquio spiacevole? C'è sempre in gioco il nostro ego e quindi determinati aspetti che abbiamo immesso nella nostra anima. Sono complessi negativi, simili, che si trovano nella struttura di particole della nostra anima, di cui dovremmo sistemare alcuni aspetti in questa giornata. Oggi è la giornata per farlo, non rimandiamolo quindi a più tardi.
1: Potremmo quindi dire che la giornata ci vuole comunicare qualcosa e ciò significa anche che l'anima vuole liberarsi, per esempio, dalle ombre e dagli aspetti oscuri che ci sono in lei, che sono gli aspetti incisi dentro di essa. E se sfruttiamo la giornata, esaminiamo le situazioni, riconosceremo ben presto e sentiremo anche che cosa c'è nei contenuti di tutto il nostro comportamento, quali sono i contenuti delle nostre parole, pensieri ed azioni.
3: Ed è proprio di questo che l'anima vuole liberarsi. Agiamo quindi in base a ciò che ci ha insegnato Gesù, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica sempre più spesso questa regola di vita, nelle situazioni riconosceremo ben presto che cosa dobbiamo perdonare, che non è positivo, E per che cosa dobbiamo noi chiedere perdono per liberarci dalle nostre colpe, dalle ombre che si trovano sulla nostra anima? Questa è la volontà di Dio, che è una parte della nostra eredità celeste. A questo punto forse potrei raccontare qualcosa. Alcuni giorni fa abbiamo fatto una passeggiata, c'era bel tempo, il cielo era sereno. All'improvviso una nuvola grande e scura ha oscurato il sole. Ci siamo detti che in fondo si trattava di una bella immagine per noi se consideriamo il sole come l'anima piena di luce e la nuvola come le ombre che oscurano l'anima. Si tratta quindi di dissolvere queste ombre, sistemando in modo che la luce di nostro Padre, la luce di Dio, possa compenetrare di nuovo completamente la nostra anima.
2: Certo, Ulrich,

0: Il modo in cui abbiamo pensato, parlato o agito nelle nostre esistenze precedenti, ossia i contenuti che non abbiamo ancora sistemato, si ripresentano a noi in parte o completamente in questa vita terrena. Tante volte diciamo, io non sono così, non è possibile, non può essere. In questa vita non ho mai pensato o agito in questo modo, non ho mai desiderato cose del genere.
1: Niemals solche Wunschvorstellungen.
0: Teniamo presente che il caso non esiste. Se non è stato in questa vita, allora quando? Lo abbiamo acquisito da una vita precedente. E da ciò derivano gli alti e i bassi che definiamo anche come oscillazioni dello stato d'animo.
2: Cari amici all'ascolto, restare desti significa esaminarsi in ogni situazione che non è positiva, chiedendoci se è secondo la volontà di Dio che non vogliamo riconoscere ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e azioni. Restare desti significa anche educare noi stessi per raggiungere i valori interiori, un'etica e una morale elevate.
3: Unser Erdendasein kann also voller Überraschungen sein.
4: La nostra vita terrena può quindi essere piena di sorprese. Infatti, se aspiriamo a purificare il nostro tempio e ci impegniamo quindi in modo coerente a sciogliere le nostre ombre, per esempio la nuvola, in modo che nella nostra anima e nel nostro corpo possa entrare sempre più luce, allora ci sentiremo anche meglio, più leggeri, più liberi e più colmi di luce. Riconosceremo poi a poco la volontà di Dio. Essa è una parte della nostra eredità divina. E faremo anche ciò che vuole Dio, nostro Padre. Infatti, Dio è amore e la forza dell'amore è in ognuno di noi. Molte persone vegetano ogni giorno senza sapere cosa fare di se stesse. Chi desidera veramente fare i passi per imparare vedrà che la vita terrena diviene interessante. Il presupposto è che divenga una persona alla scoperta della propria esistenza.
0: Quante volte sentiamo che Dio ama i suoi figli in veste umana, o che noi dovremmo anche amare Dio. Per chi si è allontanato da Dio non è così semplice amare Dio, dato che ha ricoperto l'amore per Dio con il proprio amore personale, con l'io, a me, per me. Per esempio denigrando i propri simili o addirittura facendo loro cose poco positive, per non dire malvagie. Si parla quindi tanto dell'amore per Dio e per il prossimo. Lo possiamo tuttavia raggiungere soltanto passo per passo, ampliando la nostra coscienza.
2: E come avviene questo? In breve, mettendo ordine in tutto il nostro comportamento ed esaminando le nostre preghiere, chiedendoci se le adempiamo veramente. Solo in questo modo scopriamo passo per passo la volontà di Dio. Solo così possiamo ampliare la nostra coscienza, che potremmo definire anche come un'etica e una morale più elevate. Solo così impariamo l'amore per Dio e per il prossimo. Impariamo che cosa vuol dire apprezzare il nostro prossimo. Amore per il prossimo significa rispettare ed apprezzare il prossimo, i nostri simili, il suo vero essere, il suo essere interiore.
0: Amore per Dio e per il prossimo significa però anche rispettare gli animali e la natura, non uccidere intenzionalmente nessun animale, non cibarsi del corpo degli animali, ossia smettere di essere come dei cannibali che si cibano di animali e accogliere sempre più la natura nella nostra coscienza. Infatti l'amore per il prossimo include non soltanto l'uomo, ma tutta la creazione di Dio. Da questo si sviluppa l'unità e dall'unità cresce la libertà. E dalla libertà cresce sempre più una felicità interiore che

0: è sempre presente.
1: Noi siamo il microcosmo nel macrocosmo. Dio è presente. E se Dio è presente in noi e noi ci crediamo, allora dovremmo rispettare anche la terra che ci nutre. È nostra madre, dato che in fondo siamo i suoi figli e riceviamo da lei. Proveniamo dalla terra e facciamo ritorno alla terra, ma la nostra anima è cosmica e ritorna nell'essere cosmico, nel regno dei cieli, e ciò avviene passo per passo, nella misura in cui facciamo i nostri passi verso la legge di Dio, che è l'amore.
2: Vediamo quindi che una cosa è collegata all'altra e impariamo, come hai appena detto, che la legge dell'amore, l'amore per il prossimo, è unità e che la forza creatrice, lo Spirito di Dio, è in noi e dimora e vive ovunque. La nostra vita può essere veramente interessante. Dischiudere la forza dell'amore significa prima di tutto fare ordine nella nostra vita, per riconoscere poi la volontà di Dio. Potremmo così sviluppare aspetti di etica e morale più elevate, per vedere più in profondità, per esaminare a fondo ciò che sentiamo, per affinare il senso dell'olfatto, per elevare il senso del gusto e non voler più toccare ogni cosa.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, riassumendo, potremmo quindi dire che riconosciamo che sopra ogni cosa c'è una meta, cioè un'etica e una morale più elevate. Potremo poi comprendere sempre più cosa significa, come abbiamo sentito da Gabriele, lasciar pregare l'anima per comprendere a fondo la volontà di Dio. Se facciamo del nostro meglio, si dischiuderà per noi la via che conduce ad una migliore qualità di vita. Questi sono dei passi nella scuola della vita terrena che dovrà fare ogni uomo che anela a fare ritorno a casa, nell'eterna casa del Padre. E chi anela a fare ritorno a Lui, ossia a mettere ordine nei propri pensieri, a mettere ordine in tutto il proprio comportamento ed esaminare sulla base del proprio comportamento in che misura mette in pratica nella propria vita le sue preghiere, secondo la regola di Gesù di Nazareth, ne otterrà un beneficio anche come uomo, dato che la luce assiste la luce. Cari amici all'ascolto, se desiderate leggere altri aspetti di questa trasmissione, li potete leggere in diversi libri editi dall'Associazione Vita Universale, che potete richiedere in libreria o acquistare anche nelle pagine internet. Per oggi ci congediamo da voi e siamo lieti se seguirete anche le prossime puntate. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Eine Bitte für die Tiere.
1: Una preghiera per gli animali.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento e non per ultimo a causa delle guerre, dato che le armi vengono prodotte per distruggere e per uccidere. Il pianeta Terra, con tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita, deve sopportare tutto questo e anche molto di più. Il profitto si trova al primo posto e questo comporta che i ricchi divengono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Si sente continuamente parlare di come e con quali mezzi si potrebbero aiutare i poveri. Tuttavia, le sole parole non sono fatti. Solo pochi si chiedono come si potrebbero aiutare gli animali. Animali che hanno sempre meno spazio vitale su questa terra, perché l'edilizia occupa sempre più spazio. Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Gesù di Nazareth portò agli uomini il pane della vita interiore, per l'anima e anche per il corpo, se si segue il suo insegnamento, mettendolo in pratica nel modo giusto. Purtroppo la maggior parte delle persone dà importanza solo al corpo fisico e pochi al pane spirituale per l'anima e alla salvezza dell'anima. Per oltre 40 anni, a me, Gabriele, è stato dato di portare agli uomini il pane spirituale della vita proveniente dal regno di Dio. Questo mi ha indotto a poter affermare che anche il mio regno non è di questo mondo. In questi 40 anni ho visto tante cose e ho sentito e sperimentato cosa significhi accumulare ricchezza e beni. Rimango ferma nel mio proposito. Impiego ogni aiuto e offerta che ricevo per gli uomini e per gli animali. Forse adesso penserete: aha, ora arriva la richiesta di offerte. Proprio così. Cosa devo nascondere? Fin da giovane il mio motto di vita è stato: la sincerità è ciò che porta lontano. A questo mi sono attenuta e mi attengo ancora. Ho osservato il mondo e il comportamento di molte persone e ho confrontato il modo di comportarsi della maggior parte della gente con l'immagine dei poveri animali maltrattati, ai quali non si dà quasi alcuna importanza. Molti, forse direi la maggior parte degli animali, le creature di Dio, vengono trattati con indifferenza dagli uomini. Non soltanto agli animali viene sottratto lo spazio vitale, ma vengono cacciati, maltrattati, uccisi e assassinati senza scrupoli. Anche gli animali sono creature di Dio e i nostri fratelli e sorelle, sia nei mari, fiumi, laghi, sia nei boschi, sulla terra, nella terra e nell'aria. Pensiamo in questo contesto anche agli atroci allevamenti intensivi, ai metodi di fecondazione artificiale e alla mancanza di libertà che equivale a un assassinio. Pensiamo alla vita nelle stalle, che è come un'esistenza in carcere. Cari amici, dato che ho riconosciuto e osservato molto di tutto questo, sono diventata una persona che chiede offerte e sostegno, dato che, come detto, gli animali sono i nostri fratelli e sorelle. Essi percepiscono in modo simile a noi. Respirano la nostra stessa aria. Per la loro esistenza necessitano anch'essi di un cibo adatto, così come noi. In base alla loro specie, necessitano anch'essi di ripari. Anche noi uomini vogliamo avere una casa. Il molteplice sfruttamento della terra prende sempre più il sopravvento. La profanazione dei boschi e dei campi mediante lo sfruttamento, il disboscamento totale e l'annientamento, la devastazione di superfici per il profitto con l'uso di sostanze tossiche sparse sui campi e dentro di essi. Ci si chiede, dove devono vivere i nostri fratelli animali, che in fondo appartengono alla nostra famiglia? E come abbiamo detto, respirano la stessa aria, necessitano di cibo adeguato e hanno anche il diritto di vivere nei boschi e nei campi. Molti anni fa ho fatto mie le parole di Isaia. E il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno assieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio sacro monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricolmano il mare. E nel libro di Giobbe leggiamo quanto segue riguardo alla natura e agli animali. Chiedilo agli animali, te lo insegneranno. Gli uccelli del cielo te lo annunceranno. Parla alla terra, te lo insegnerà. I pesci dei mari te lo racconteranno. Chi è che non sa che tutto questo è opera della mano di Dio? Nella sua mano riposa l'anima di ogni forma di vita e lo spirito di ogni persona. Cari amici, queste parole di Dio mi hanno indotta a edificare una terra pacifica per la natura e gli animali, una terra della pace. La terra della pace si è estesa così tanto come è stato possibile grazie ad aiuti e donazioni. Moltissime specie animali vi hanno trovato lì la pace e una casa. La terra della pace è ancora piccola, eppure già ora è diventata un Eldorado, come l'ha definita un estimato ornitologo. Ciò nonostante è ancora troppo piccola, perché sempre più animali vogliono avere sulla terra della pace il calore della famiglia, che anche noi uomini ci concediamo. Cari amici, molti animali del posto chiedono tramite me, Gabriele, una dimora e dei buoni pensieri, un aiuto tramite un contributo finanziario, secondo le possibilità di ciascuno, poiché già un solo euro aiuta. Noi raccogliamo gli euro che insieme costituiscono poi la somma necessaria per acquistare campi e boschi. Qui vengono piantate siepi e vengono offerti acqua e cibo per gli animali che vi giungono, così come per ogni animale sulla terra della pace, la terra degli animali. Essi necessitano di ripari, acqua e cibo. Il mio motto è: ciò che vuoi che venga fatto a te, fallo avere anche agli animali, chiaramente in base alla loro situazione, per il loro benessere. Cari amici, chiedo offerte e sostegno per i nostri fratelli animali. Se volete e potete, aiutate anche voi. Come detto, un euro aiuta. Molti euro sommati insieme danno a loro volta la possibilità a diversi animali di trovare una dimora confortevole e amorevole. Cari amici, senza fare tante parole, ognuno sa come può aiutare. E io, Gabriele, ringrazio a nome degli animali e anch'io vi ringrazio per il vostro aiuto. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
3: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi, il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni.
1: Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma ha con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei. Entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo «desidero avvicinarmi a Dio», ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto durante la giornata si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
3: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce, è anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desidero, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa, istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono.

0: vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
0: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa? Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
0: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo, secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazaret, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
0: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato, è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
2: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio. La luce originaria dell'essere in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
0: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo «Il Cristo Dio». Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Oggi abbiamo in studio come ospite Diana Ciprandi, consulente alimentare. Benvenuta Diana. E, cara Diana, tu lavori in una clinica a livello internazionale e vorrei cogliere l'occasione oggi per farti un po' di domande, chiedendoti, in base alla tua esperienza personale, se oggi, come di fatto molti scienziati dimostrano, e il più noto in Italia, ad esempio, è il professor Veronesi, che l'alimentazione vegetariana sia un vantaggio per la salute.
1: Sì, la risposta è senz'altro sì ed è anche molto semplice. Eliminando la carne dalla nostra dieta alimentare, eliminiamo una componente collegata a diversi fattori di rischio per diverse malattie. Forse possiamo cogliere l'occasione di citarne alcune. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello mondiale, questo già da parecchio tempo. Già nel 2005, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il 30% dei casi di morte in assoluto a livello mondiale è stato riconducibile a malattie cardiovascolatorie. I fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie sono diversi. Primo fra tutti lo conosciamo, il fumo, ma anche la mancanza di movimento, lo stress psicosociale e soprattutto le abitudini alimentari. Un fattore importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è l'abbassamento del colesterolo. I vegetariani, mangiando meno carne e meno prodotti animali che contengono molto colesterolo, assumono di conseguenza meno di questa sostanza dannosa per le malattie cardiocircolatorie. I vegetariani assumono anche più proteine vegetali e si sa che le proteine vegetali hanno il vantaggio di diminuire l'insorgere del colesterolo endogeno, ossia il colesterolo che il nostro corpo produce lui stesso. Inoltre queste proteine hanno anche altri vantaggi nei confronti di malattie tipo le malattie renali, ma anche l'equilibrio acido-basico, malattie collegate al metabolismo delle ossa. Un altro problema importante è il sovrappeso. Attualmente il sovrappeso sta diventando un problema diffuso a livello mondiale e anche questo è collegato con l'insorgere di malattie cardiovascolari e anche con l'insorgere del diabete, che è una malattia ormai diffusa in tutto il mondo. Quindi vediamo che ovunque ci sia uno stile alimentare di tipo occidentale con molte carboidrati, con molti zuccheri semplici e con molta carne e soprattutto grassi animali, insorgono le cosiddette malattie delle civilizzazioni, le malattie del benessere, come appunto il sovrappeso, il diabete, le malattie cardiovascolari, ma anche altri problemi come i reumatismi, l'artrosi e via dicendo.
0: Hai fatto una bella carrellata. Ed effettivamente oggi si vede questa discrepanza nella nostra società, il problema del sovrappeso, lo vediamo che quasi un terzo addirittura della popolazione in America ha questo problema e da lì sorgono vari altri problemi, cioè si mangia male e si mangia forse troppo. E tu hai citato anche malattie gravi come il diabete o il cancro, quindi la mia domanda sarebbe come si possono ridurre eventualmente con un'alimentazione giusta questi problemi o risolverli magari.
1: Sicuramente si può cominciare a ridurre le proteine animali e i grassi animali, quindi se fino a ieri ho mangiato 6 volte alla settimana la carne, provo magari a ridurla a 3 volte alla settimana o forse a 2 e magari poi arrivo anche a 1. Un altro aspetto potrebbe essere quello di fare attenzione, di scegliere prodotti di tipo genuino, magari di provenienza biologica, locale, quindi che non devono venire trasportati a lungo, immagazzinati a lungo. Sicuramente anche i prodotti preconfezionati si potrebbero ridurre o addirittura eliminare. Lì naturalmente ci sono molti conservanti, coloranti, sostanze chimiche della industria alimentare che sicuramente non hanno un valore nutritivo. Inoltre il fast food, bisogna anche citarlo, spesso molto calorico ma povero di sostanze nutritive. Quindi una scelta di tipo vegetariano è sicuramente una scelta consapevole che si avvicina più a dei parametri che sono migliori per la salute.
0: Abbiamo parlato della carne, con questo si intende un po' tutto. La mia domanda va, è coloro che passano al pesce, c'è qui qualcosa, un vantaggio o come la vedi tu?
1: Il pesce è anche lui un prodotto animale, quindi spesso anche con molti grassi. Il pesce inoltre proviene da dei mari che purtroppo non sono più i mari puliti che conoscevamo, quindi spesso il pesce contiene anche molte sostanze dannose come i metalli pesanti e le sostanze chimiche che si trovano nel mare.

0: Quindi è comunque un prodotto di origine animale, contiene anche lui grassi e contiene tutti gli svantaggi delle proteine animali.
1: Oggi ci sono sempre più catene alimentari, piccoli o medi negozi o cooperative che propongono sempre più prodotti a livello locale, regionale, quindi a basso chilometraggio per così dire, che magari forniscono una garanzia migliore di qualità del cibo e non possiamo proprio dire che senza carne non possiamo vivere. Quindi quali sono, se si pensa magari i vegetariani mangiano solo insalata o così, potresti riassumere quali sono i cibi più importanti che in una dieta vegetariana, come tu hai detto, possono aiutare la nostra salute?
0: Diciamo, la nostra alimentazione si basa su tre principali alimenti: i grassi, i carboidrati e le proteine. E questi sono rappresentati anche nella dieta vegetariana. Abbiamo i carboidrati, addirittura i carboidrati più complessi, spesso anche quelli con più fibra, come quelli integrali, e lì ci sono tutti i cereali, non solo gli spaghetti che vediamo qua, ma anche il riso integrale, poi ci sono gli pseudocereali che hanno un forte valore nutritivo, come il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto. Questi costituiscono una buona base, soprattutto se li combiniamo con i legumi, perché la combinazione di legumi e cereali dà, per esempio, una proteina molto buona, quindi sostituisce completamente la carne. Poi, naturalmente, la frutta, gli ortaggi, le noci, i semi oleosi, quindi è una vasta gamma di prodotti che possiamo mettere nella nostra alimentazione.
1: Quindi non dobbiamo essere troppo pigri o mangiare sempre la pasta, sempre tutti i giorni. Tu hai parlato anche di cibi integratori, eventualmente o comunque cibi integrali, pane integrale. Perché sono importanti questi cibi oggi?
0: Perché contengono più sostanze nutritive. Forse possiamo a questo punto un po' vedere insieme quali sono i vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Innanzitutto, mangiando più frutta e più verdura, abbiamo anche automaticamente più vitamine, minerali, oligoelementi. Questi sono molto importanti per il mantenimento della salute dei nostri organi, ma anche per l'energia e soprattutto per il sistema immunitario. La frutta, i cereali, gli ortaggi contengono anche altre sostanze, cosiddette sostanze vegetali secondarie, meno conosciute perché non hanno un valore nutritivo. Sono sostanze che sono contenute soprattutto nei pigmenti, nei colori delle piante e negli oli eterici, nei profumi delle piante. E queste servono alla pianta per proteggerla da agenti esterni, per proteggerla dai parassiti, dalle radiazioni del sole, dai funghi. Queste sostanze naturalmente sono anche per l'uomo importanti e nel frattempo se ne è scoperte più di 40.000 e si è visto che hanno effetti benefici sulla salute, del tipo per esempio antiossidative, oppure aiutano a prevenire i tumori, abbassano il colesterolo, regolano la pressione o addirittura regolano la glicemia, insomma una vasta gamma di aiuti dalla natura di tipo quasi farmacologico. Gli alimenti vegetali hanno anche molta fibra, questa è molto importante non solo per la salute dell'intestino, questo ormai è conosciuto da tutti per la flora intestinale, la fibra ci permette anche di legare molti grassi e di eliminarli, quindi ha un effetto di nuovo sul colesterolo che abbiamo visto inizialmente molto importante nella prevenzione delle malattie vascolari. Inoltre, la fibra permette di regolare la glicemia, quindi aiuta a frenare un rialzo molto rapido degli zuccheri nel sangue, quindi anche nel caso di diabete o di insulinoresistenza ha sicuramente un effetto molto positivo. La carne invece ha meno fibra. E forse un ultimo aspetto della alimentazione vegetariana è che si avvicina molto di più al rapporto ottimale dei macronutrienti. I macronutrienti sono, li abbiamo citati, la base della nostra alimentazione, quindi i grassi, le proteine e i carboidrati, che dovrebbero essere per una funzione ottimale del corpo in un rapporto 55-60% carboidrati, 30% grassi vegetali e 15% proteine. Quindi vediamo le proteine sono importanti, ma sono una parte piccola della nostra alimentazione. Se mangio molta carne, naturalmente supero velocemente questo 15%, e anche qui l'alimentazione vegetariana ci è di aiuto.
1: Quindi mi sembra di capire che tu ci inviti ad essere meno pigri, a cucinare con maggiore varietà e comprendere possibilmente molta varietà di questi cibi, uh-huh, dalla frutta alla verdura, ai legumi, alla pasta, al grano, al pane integrale. Adesso vorrei farti una domanda che va proprio nel tuo lavoro, perché tu lavori in una clinica a livello internazionale nella quale i pazienti vengono per fare delle convalescenze, per curarsi, per anche contro lo stress, per fare dei check-up, per quanto ne so, e voi avete proposto ormai da 20 anni, credo, già dalla nascita di questa clinica, rigorosamente una dieta a livello vegetariano o vegano, quindi i pazienti che vengono lo sanno e provano. E mi interesserebbe sapere, naturalmente voi fate anche analisi sul sangue, avete quindi un controllo sulla salute del paziente, che reazioni hanno queste persone che magari anche per alcune settimane provano a fare una dieta completamente vegetariana?
0: Sì, sicuramente ci sono dei miglioramenti, molti disturbi migliorano anche veramente in pochi giorni e alcuni addirittura scompaiono. Sicuramente migliorano tutti i valori del sangue, i valori del metabolismo, come abbiamo detto la glicemia, i valori del fegato, dei grassi, e i pazienti raccontano di sentirsi anche meglio, più leggeri, più di buon umore, di avere più energia. E col tempo osservo che anche sviluppano una certa sensibilità anche poi per il mondo della natura, per il mondo degli animali. Infatti cominciano a riconoscere che la bistecca è anche un animale e quindi sviluppano una maggiore empatia per questi esseri viventi.
1: Tu hai introdotto così l'aspetto etico, perché da quello che ho sentito finora, certamente noi stiamo meglio, ci sentiamo meglio se proviamo a cambiare la nostra alimentazione, ad equilibrarla, ma quelli che stanno meglio sono senz'altro gli animali. Come mai tu dici improvvisamente, se smetto di mangiare la carne o mi domando cosa c'era prima di questa bistecca, comincio a pensare anche agli animali, quindi?
0: Sì, molte persone scelgono un'alimentazione vegetariana per motivi etici. I motivi sono naturalmente diversi, alcuni lo fanno per motivi di salute, altri lo fanno per motivi ecologici. Sappiamo che ad esempio gli allevamenti intensivi contribuiscono fortemente al surriscaldamento globale terrestre, ma la maggior parte delle persone, soprattutto i giovani, lo fanno per motivi etici, ed è in fondo la coscienza che spinge a non voler essere più corresponsabili delle sofferenze enormi che vengono inflitte giorno per giorno agli animali negli allevamenti intensivi, ma anche con la caccia, alle sofferenze che vengono inflitte in fondo a tutto il pianeta. Sappiamo che il nostro pianeta sta collassando e sappiamo anche che gli animali sono esseri sensibili, senzienti, che come noi provano dolore, sofferenza, ma che come noi hanno anche bisogno di libertà, di luce, di aria, mentre spesso sono costretti a vivere in condizioni terribili fino alla morte. Sappiamo anche che l'uomo non è in grado di donare respiro a nessun essere vivente e nonostante questo però si arroga il diritto di uccidere gli animali, forse sotto il motto sottomettete la terra, ma io credo che Dio non abbia inteso così dicendo sottomettete la terra. Infatti questo ce lo dimostra anche la natura con i suoi frutti che ci dona e che a livello nutrizionale contengono tutto quello di cui abbiamo bisogno.
1: Sì, penso anch'io che questo sottomettete la terra sarebbe più da comprendere. Prendete responsabilità per il vostro pianeta dove vivete. E oggi tu hai parlato di questi terribili allevamenti intensivi. I dati parlano di fino a 60 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno per alimentare l'uomo, ma questi animali devono pur vivere di qualche cosa, cioè si coltivano enormi piantagioni di mais, di soia, di cereali che poi vanno ad alimentare direttamente questi miliardi di animali che poi tornano in genere sul piatto dei ricchi o comunque europei o meno sul piatto dei poveri. Quindi la mia domanda sarebbe: potrebbe essere che l'alimentazione vegetariana, vista a livello proprio etico e morale, potrebbe anche essere la risposta ai problemi che abbiamo per la povertà nel mondo, per la sottoalimentazione di milioni o forse miliardi di uomini e anche per il futuro?
0: Sì, sicuramente è così, ormai è riconosciuto a livello scientifico, ci sono anche molti dati e molti studi che dicono la Terra sarebbe in grado di sfamare ogni uomo se le risorse fossero distribuite in un altro modo. Quindi sicuramente la scelta vegetariana o vegana aiuta anche in questo senso a salvare delle vite, a ripartire le risorse che la Terra ci dona in modo più equo.
1: Avrei ancora due domande. Tu hai parlato di dieta vegetariana e vegana. Che differenza c'è tra vegetariano e vegano?
0: Ci sono diversi tipi di dieta vegetariana. C'è la dieta vegetariana classica, ossia la dieta ovo-latto-vegetariana, che prevede, oltre al consumo di vegetali, ortaggi, cereali, legumi, noci, anche i prodotti animali come i latticini e le uova. Poi abbiamo la dieta latto-vegetariana che prevede quindi il consumo dei latticini ma non delle uova e la ovo-vegetariana che prevede il consumo delle uova ma non dei latticini. E infine abbiamo la dieta vegan che non prevede alcun prodotto di tipo animale e nemmeno alcun prodotto che sfrutta in qualche modo il lavoro degli animali, quindi anche il miele. Allora è una dieta a base di vegetali, frutta, verdura, legumi, cereali, noci, semi, ma nessun prodotto di origine animale. La dieta vegana è uno stile di vita, potremmo dire, che va al di là dell'alimentazione, riguarda anche per esempio l'abbigliamento, riguarda i prodotti per la cura del corpo e della persona. Quindi è uno stile di vita che ancora spesso viene molto criticato, viene ritenuto insufficiente per il fabbisogno dell'uomo o addirittura in alcuni casi pericoloso, ma in realtà è uno stile di vita molto sano che si sta diffondendo soprattutto nei giovani a livello mondiale. Naturalmente questo prevederebbe un capitolo per sé, un tema.
1: È
0: un corso di cucina, senz'altro.
1: Significa, se capisco bene, il vegano decide: io non voglio far soffrire gli animali in nessun modo, quindi non solo non voglio che vengano uccisi, ma non voglio neanche che soffrano o che vengano utilizzati in qualche modo nella pelletteria, quindi rifiuta anche qualunque prodotto. Questo sarebbe coerente fino in fondo, diciamo. Ma adesso, mettendoci nei panni di chi mangia molta carne ed è abituato così, e adesso si mette a riflettere su questo tema, cosa dici? Si può passare direttamente da una dieta a una dieta vegetariana o bisogna stare attenti a non essere fanatici? Bisogna magari provare com'è la tua esperienza o anche quella della tua clinica?
0: Sì, sicuramente non serve fare un salto così grande. Bisogna anche abituare il corpo, che naturalmente per molti anni è stato abituato al consumo della carne e quindi ha bisogno ancora di certi elementi. Si può, come dicevamo inizialmente, cominciare a ridurre: se la mangiavo 6 volte alla settimana, 3, poi 2, poi 1, e cercare di evitarla, cercando magari di inserire abbondanti proteine animali, non per forza scegliendo il formaggio e le uova, ma come dicevamo prima, combinando i legumi con i cereali che danno, oltre a un buon senso di sazietà, anche una proteina di grande valore. E fare quindi piano piano questo tipo di scelta finché il corpo dirà: non mi interessa più. Io penso questa sia la via più semplice, più naturale. Il gusto cambia, i sensi si raffinano e col tempo le persone dicono: in fondo non mi piace più, e questo forse è il metodo più semplice.
1: Io credo che anche se in certi paesi del mondo lo fanno, nessuno di noi mangerebbe il proprio cane o il proprio gatto. Se però pensiamo, il coniglio non ha una grande differenza o il cerbiatto non ha una grande differenza, quindi è un fatto di fare un salto, di vedere gli animali anche magari globalmente come un po' il nostro piccolo fratellino o i compagni della nostra vita, visto in senso globale, e non solamente questi si mangiano, questi invece no. Io penso che sia un lavoro di coscienza e certamente quello che tu oggi ci hai detto aiuta in questo senso. Vorrei ringraziarti per quello che ci hai detto oggi, certamente avremo altre possibilità di sapere di più su questo tema. Cari amici, oggi abbiamo parlato dei vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Naturalmente ognuno è libero di comportarsi come sente giusto, Ma forse vale la pena di fare qualche riflessione su cosa mettiamo nel nostro piatto e di fare delle prove. I più contenti credo che saranno certamente gli animali. Cara Diana, grazie di essere intervenuta qui in studio da noi. Certamente troveremo l'occasione di parlare ancora di altri temi che riguardano la nostra salute e sentire esperienze dei nostri ospiti. Cari amici, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: la profetessa di Dio che è al suo servizio da più di 40 anni nella nostra epoca. In questo periodo di più di 4 decenni, Gabriele ha dato tantissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e soprattutto la via interiore che ci riconduce alla nostra vera patria, a Dio in noi. Da questo immenso tesoro di aiuti e indicazioni dati per chiunque sia alla ricerca di Dio, della verità, proseguiamo oggi con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo nella quale descrive passo per passo il cammino dell'anima attraverso i 7 livelli di evoluzione che la conducono fino alla perfezione, al regno di Dio. Un cammino che l'anima può percorrere sia sulla terra in veste umana, sia come anima nelle sfere di purificazione dopo aver lasciato il corpo terreno. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del livello dell'ordine e delle prime spiegazioni sul livello della volontà. E abbiamo sentito che per poter procedere su questo cammino è essenziale mettere in pratica quello che viene insegnato e spiegato. Vogliamo ora proseguire con la rivelazione data dal Cristo sul livello della volontà. Il Cristo spiega: non è il tuo intelletto terreno che conta. Più intellettuale è un essere umano dal punto di vista terreno, più difficoltà avrà la sua anima nei livelli dell'anima. Solo l'intelligenza divina dura in eterno e dovrebbe essere rispettata. Sulla terra, così continua l'angelo istruttore, hai indebolito la tua anima, perché ti sei orientato solo sul sapere terreno. O vedete, anche lo spirito del figlio vi dice: diventate come i bambini, perché loro è il regno dei cieli. Solo la verità divina dura in eterno, non l'intelligenza terrena. L'intelligenza divina si manifesta non appena orienti i pensieri su tuo Padre e compi la sua volontà.
1: Continuiamo a leggere dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Ogni sottolivello della volontà deve quindi essere assolto, sia la sapienza che la serietà, sia la pazienza che l'amore e anche la misericordia. Per questo, così dice il Cristo: o anima, se ti limiti ad ascoltare e non vivi quello che senti, rimarrai legata. L'essere protetto viene sempre sorvegliato da esseri spirituali che lo seguono. O voi uomini e anime, riconoscete che non siete mai soli. Se l'uomo compisse la volontà del Padre, potrebbe percepire e anche contemplare il mondo spirituale. Tuttavia, se l'uomo non comprende la luce del mondo nelle parole «è compiuto», come potrà la luce dischiudere la sua anima? O vedete, per questo l'anima rimane legata a lungo, finché non riconosce colui che le ha donato il compiuto. Io, Gesù, il Cristo, tramite l'amore e la misericordia, ho dischiuso tutti i livelli che sto spiegando. O riconoscete che sul livello della volontà ci sono anche le cosiddette anime bambine. In realtà si tratta di anime che hanno lasciato i loro corpi quando erano ancora bambini. Dato che l'anima accoglie ogni pensiero, reagisce anche in modo ingenuo come i bambini. Con tanta pazienza e amore, gli angeli istruttori liberano le anime dalla concezione del mondo che è stata loro inculcata dalle chiese. Anche nella patria eterna ci sono bambini, perché ci sono anche famiglie spirituali. I regni dei bambini, come li vogliamo definire, accolgono le anime che hanno lasciato i loro corpi

0: quando erano ancora bambini. Questi regni dei bambini sono stati creati dopo il mio è compiuto con la forza della luce eterna. Alcuni esseri spirituali responsabili hanno predisposto prati per giocare e anche abitazioni spirituali con la forza del pensiero divino.
1: Nella rivelazione data tramite Gabriele, il Cristo prosegue dicendo: «Molte delle spiegazioni che vi do sembrano favole, ma il regno di Dio è vivo, molto più vivo di quanto l'uomo possa mai immaginare. Io non vi racconto favole, ma spiego i livelli che ogni anima dovrà assolvere. Con un giocattolo privo di vita, per esempio un peluche, l'anima bambina viene condotta verso un animale vivente, insegnandole così a sviluppare un rapporto con gli animali. Nel regno della vita l'animale non ha paura. Solo gli animali della terra hanno timore. Con la forza di volontà dell'angelo istruttore, gli animali si avvicinano ai bambini, che li toccano con gioia e possono anche giocare con loro, edificando così spiritualmente le loro anime. In questo modo, alle cosiddette anime bambine viene tolta l'abitudine di giocare con giocattoli senza vita, come animaletti, bambole o altro. Le piccole anime dei cosiddetti bambini si aprono molto più rapidamente alla forza divina, accogliendola con meno esitazione delle anime maltrattate degli adulti. Di conseguenza, l'energia spirituale fluisce nelle particole dell'anima che matura. Così, o in modo simile, le anime bambine vengono condotte tramite gli oggetti inanimati al nucleo della vita, allo spirito nell'anima. L'angelo istruttore dice: «Vuoi andare su un viale con il tuo veicolo giocattolo?» L'essere spirituale responsabile crea un veicolo e poi dice: «Adesso muovilo». Dopo un certo tempo, l'anima del bambino percepisce di nuovo la forza interiore della vita. Mette da parte il veicolo, che torna a far parte della sostanza primordiale, perché nell'anima del bambino si sono dischiuse altre particole spirituali che le fanno intuire nuovi aspetti. «A cosa mi serve un veicolo?» chiede poi. «Ho in me la forza per muovermi. Mi sento elevata e molto più veloce di un veicolo». O vedete, in questo modo vengono preparate anche queste anime bambine, con tanta pazienza. Con accortezza viene spiegato loro che sono un essere perfetto, che dovrà essere guidato a raggiungere la perfezione nel regno spirituale. Spesso l'uomo afferma: «Poveri bambini, hanno dovuto lasciare la loro vita tanto presto». Ora riconoscete come opera la grazia del Padre mio. Molti bambini non si caricano di altre colpe nell'aldiquà e per questo possono scontare più rapidamente la loro colpa, a volte anche un grande karma. Passano molto rapidamente dal grado dell'ordine a quello della volontà e procedono con gioia, perché imparano più facilmente e vivono quello che imparano.
0: Continuiamo a leggere le spiegazioni sulle anime bambine. Le anime bambine, per la maggior parte, non hanno più alcun interesse a ritornare in veste terrena passando per il livello dell'ordine, a meno che non venga consigliato loro di farlo. Esse hanno riconosciuto che cos'è la vita, la patria, il movimento. Percepiscono l'anima cinetica che possiede tutto in sé. In verità, io vi dico che dovreste dischiudere tutti questi livelli, dovrete attivare tutti questi sottolivelli. O iniziate, cominciate a farlo su questa terra, perché ogni livello può significare un eone per voi. Potete assolverli rapidamente o meno, dipende dalla vostra volontà. Il sia fatto è la volontà del Signore. L'irradiazione della terra non è ancora stata tolta alle anime che si trovano sul livello della volontà. L'irradiazione della terra resterà nell'anima finché non saranno state dischiuse le quattro caratteristiche della creazione, dette anche essenze. Chiamiamo le quattro caratteristiche della creazione anche stabilizzatori spirituali dell'anima, poiché l'anima dovrà stabilizzarsi in queste quattro caratteristiche della creazione, chiamate anche essenze di Dio. Nonostante molte anime sappiano qual è la loro vera sostanza, l'attrazione della terra è più forte della forza per fare ritorno nella casa del Padre. E perché? Perché vedono davanti a loro il percorso infinito che devono assolvere. Per questo, o uomini, ascoltate la voce di vostro fratello e la voce di vostro Padre. Ascoltate il Redentore che io sono. Io desidero istruire l'umanità, poiché in veste umana l'anima ha a disposizione anni per imparare e mettere in pratica quello che l'anima senza il corpo non riesce spesso a compiere in un eone. Per questo esistono l'opera di rimpatrio e queste ore di istruzione, poiché il tempo si avvicina e gli anni passano e l'anima si troverà poi con la sua veste di anima nel corso degli eoni.
1: Il Cristo continua dicendo: «La chiamata del Maestro è rivolta alle vostre anime. Quando riconoscerete la luce della vostra vera coscienza? Quando metterete ordine nei vostri pensieri? Quando compierete la volontà del Padre? Quando riconoscerete l'azione di Dio, la sua intelligenza eterna? Quando vi renderete conto della serietà dei tempi? Quando riconoscerete la serietà di Dio che afferma «la mia legge è immutabile»? Perciò Dio disse: «Si compia una nuova terra e un nuovo cielo». Con questo il grande unico universale si riferì all'ordine. L'uomo riesce solo raramente a comprendere le mie parole e perciò accusa Dio. Il Dio dell'amore inviò continuamente profeti per istruire l'umanità, ma l'uomo non credette e non crede a loro. Ciò vale anche per tutti i dubbi e le opinioni dei miei figli che mi ascoltano, chiedendosi se sono veramente io. Anche i farisei e gli scribi dissero: «Il Nazareno afferma di sentire la voce di Dio». «Ma siamo noi», così dicevano, «gli incaricati di Dio, dato che abbiamo studiato per tanti anni la sua sapienza». Io dissi loro, e lo ripeto anche a voi: «Diventate come i bambini, perché di essi è il regno dei cieli. Se non diventate come i bambini, lo spirito della vita non si svilupperà in voi. Solo con una fede come quella dei bambini e con la fiducia potete sentire la mia voce, che si manifesta nell'Io sono nelle vostre anime. Io sono l'esistenza eterna», dice il Cristo, «poiché il Padre ed io siamo uno. È per questo che vi parlo, figli miei, dato che mi sono assunto il compito di ricondurre a casa i figli di Dio. Esaminatevi e chiedetevi: a che punto mi trovo? Sono sul livello dell'ordine? Se non riesco a mettere ordine nei miei pensieri, non posso amare il mio prossimo. Se odio, mi troverò sul livello più basso. Se non riesco a perdonare, rimarrò di nuovo legato, Chi perdona, chi ama, aspirerà verso l'alto. O uomo, riconoscilo, dice il Cristo, poiché hai trovato grazia davanti a Dio, tuo Padre, per mezzo di me, suo Figlio. Se provi odio per tuo fratello, provi odio per il Padre, perché in ognuno dimora la forza dello Spirito Santo Eterno. La parola compiuto è il Cristo, che è la luce del mondo.
0: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione leggiamo inoltre: l'uomo dovrebbe risvegliarsi e riconoscere se stesso. Ognuno è libero grazie al sacrificio sul Golgota. Tutte le anime divengono libere se riconoscono e percorrono i livelli della vita. Non abbiate timore, poiché la grazia di Dio è con voi. Tutti questi livelli possono essere raggiunti con la grazia dell'Eterno Padre. La luce penetra nel mondo e nelle anime. Procedete consapevolmente verso la vita eterna, poiché la luce è la fede che dischiude la vita consapevole. Continuate a ripetervi: io sono un figlio, una figlia di Dio, e anche tu. Perché il Satana imperversa nell'esteriore? Perché gli uomini vengono asserviti dal Satana dei sensi? Perché voltano le spalle a Dio? Non rispettano i comandamenti e non credono all'esistenza divina. Ma Dio, il Signore, vi è sempre vicino. Ripeto in continuazione: egli è la testa e voi siete le membra. Finché l'uomo è in grado di muoversi, in lui c'è lo Spirito che lo ricolma di amore. Io vi preparo le vie verso la Gerusalemme eterna. L'uomo e l'anima devono lottare finché l'anima non riconosce la vita che dimora in lei e l'io sono. Le tue azioni sono nella tua anima, estirpale. Ascoltate la voce del Maestro della Nuova Alleanza. Venite a me, io vi accompagno attraverso l'ordine fino alla volontà, dove ci sono sistemi già più luminosi, nonostante in voi ci sia ancora l'irradiazione della materia.
1: Il Cristo continua esortandoci: entrate nella vita. Avete sentito, in verità, io vi dico che chi apre solo le orecchie esteriori non sarà in grado di credere a queste parole. Non appena aprirete quelle interiori, l'anima ne verrà arricchita. Questa è la mia volontà. O ascoltate con le orecchie interiori e vivete. Vivete la legge dello Spirito. Orientate i vostri pensieri su Dio, poiché tramite il pensiero divino, che è una sensazione divina, assolverete nell'aldiquà tutti questi livelli e sottolivelli. Cari amici, lo Spirito libero, il Cristo, ci esorta a entrare nella vera vita, a diventare di nuovo gli esseri spirituali, nobili e puri, il figlio o la figlia di Dio che siamo nel profondo della nostra anima, e a fare ritorno a Dio, nostro Padre. Egli ci porge la sua mano, dandoci indicazioni concrete per percorrere questo cammino evolutivo. Sta a ognuno di noi afferrare questa mano seguendo l'anelito che è in noi, la nostalgia della luce, della pace, della nostra vera patria. Con queste spiegazioni tratte dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, per oggi ci congediamo da voi, dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il Giovane e il Profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.

0: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
1: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
0: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
1: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
0: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
1: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani delle origini, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
0: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto. Già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
1: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora vogliamo passare alla prossima domanda.
0: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa. Ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
2: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazaret non ha scritto niente di suo pugno. Ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origine, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazaret. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
2: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: E potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
0: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
2: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazaret.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
2: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio. Ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio. E che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte. È stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
0: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non c'è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
0: Cosa significa scomunicato? Che significato ha? Venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
2: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
1: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
0: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci quello che ci si prefigge con il battesimo, allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa.
2: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può avvenire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
1: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
0: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
1: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
0: No, non li ho battezzati.
1: Non li hai battezzati?
0: No,
1: allora
0: non ho voluto
1: sono liberi.
0: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
1: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
2: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio, portando avanti questa manipolazione genetica. Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini. La Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth, poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli. Dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
0: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
1: Ma non da neonato però.
2: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
0: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
2: Giovanni Battista?
0: Sì, scusate.
2: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
1: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
2: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
0: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
2: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
0: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
2: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
2: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
2: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
0: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
2: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. e può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe, o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile, e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima, di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
0: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato, e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti, anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino, eppure in qualche modo riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento, per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi, e ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla Terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere un'indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali.

0: Se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio, che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo spirito di Dio.
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
0: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte? Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
0: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
2: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
0: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata. Sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
1: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
0: Abbiamo già parlato insieme e detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
2: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati.

0: Sì, nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
1: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra, dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
0: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade, così rimane al suolo, e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo. Come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va per tutta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile, e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
1: Hai parlato ora delle sfere di purificazione, dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificate?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra. Questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
1: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
0: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa Cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa Cattolica, finirò nella dannazione eterna.
0: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso è che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
0: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro, e quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
1: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgota e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi, quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
1: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
0: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata, e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra, con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana ho inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli, e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo e non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
1: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
0: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi in noi e in voi.
1: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
0: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo «Non siete dannati in eterno». Bensì, vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Cari amici l'ascolto, benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Abbiamo il piacere di annunciarvi una trasmissione che ha un contenuto di dimensioni veramente cosmiche. Verrà mandata in onda in 4 puntate. Il manoscritto è stato preparato da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo manoscritto. Per coloro che desiderano approfondire o rileggere il contenuto di questa trasmissione, possiamo informare che il libro sarà disponibile e quindi potrà essere ordinato nelle migliori librerie. Prima di iniziare con il nostro tema, desideriamo porre alcune domande a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ogni uomo, ognuno di noi, ha un proprio passato personale. Se riflettiamo sul nostro passato, ci renderemo conto che molti dettagli del nostro passato non possiamo più ricordarli. E così diciamo semplicemente: ciò che è passato è stato dimenticato. Tuttavia, dal momento che nessuna energia va perduta, ci possiamo chiedere dove sono rimaste tutte le energie, per esempio quelle dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre abitudini, di tutto il nostro comportamento, ossia dove è rimasto tutto ciò che releghiamo nella rubrica passato. Spesso non riteniamo importante che le persone che noi abbiamo offeso o alle quali abbiamo addirittura fatto del male ci abbiano perdonati, o non ci chiediamo se soffrono ancora per causa nostra. Ciò che non è stato sistemato, ossia perdonato, continua ad esistere, anche se noi abbiamo dimenticato le situazioni che non sono state chiarite. Per esempio, le persone che fanno fatica a superare un colpo del destino si sentono dire dai loro amici che il tempo guarisce tante ferite. Sì, questo è vero, ma soltanto se ci siamo lasciati alle spalle ferite inflitte ad altri, ossia delle colpe. Gesù di Nazareth insegnò quanto segue, e ora cito: mettiti d'accordo con il tuo avversario senza esitare, mentre ancora sei con lui sulla via, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu non venga gettato in prigione. Fine della citazione.
1: Tutto è energia. Dove sono rimasti tutti i diversi livelli di vibrazione delle energie? Dove sono stati e dove vengono memorizzati? Molti potrebbero replicare con il commento: non è possibile ricordarsi di ogni piccolezza, di tutti i dettagli o di situazioni con altre persone. Chi potrebbe essere in grado di farlo? Esatto, chi potrebbe essere in grado di farlo? Tuttavia, ognuno di noi si ricorda di diversi eventi. Per esempio, di determinate situazioni che hanno provocato una lite spiacevole con il vicino. Oppure, ci vengono in mente avvenimenti che a quel tempo ci hanno occupato a lungo nei nostri pensieri e di cui abbiamo parlato più volte con amici e conoscenti. Oppure ci ricordiamo di discussioni che abbiamo avuto in passato con i colleghi di lavoro. Alcune cose le abbiamo perse di vista dopo aver cambiato il luogo in cui viviamo. Siamo andati a vivere in un'altra città, lasciando per così dire alle nostre spalle tutte le cose spiacevoli e le liti provocate spesso da cose apparentemente futili. In genere, chi si è trasferito dimentica in fretta ciò che il vicino coinvolto nella lite o il collega di lavoro poteva pensare, oppure se è riuscito o meno a superare le situazioni spiacevoli, le liti e i rimproveri. In genere, l'uomo minimizza molto in fretta tante situazioni ed eventi che la vita quotidiana gli presenta, dicendo: via dagli occhi, via dalla mente. Ma tutto è energia. Dov'è rimasta l'energia degli eccessi dell'ego che non sono stati sistemati, scontati ed espiati?
2: La stessa cosa vale anche per ciò che ci entusiasma, come per esempio il sentirsi felici per aver superato la maturità con buona media, oppure la gioia per il lavoro che ci è stato offerto e che abbiamo accettato, naturalmente con la possibilità di fare carriera, grazie alla quale oggi, in età più avanzata, possiamo vivere in modo agiato. Un altro ancora si culla invece in diversi ricordi riguardo alle vacanze, o si considera ancora oggi fortunato per la coincidenza che lo ha portato a incontrare persone che gli hanno procurato vantaggi inaspettati nel corso della sua vita, e tante altre cose. Ogni uomo ha il proprio passato, e ognuno di noi si ricorda soprattutto di ciò che lo ha occupato per un lungo periodo, in particolare di ciò che gli è servito e gli ha procurato dei vantaggi. Ciò che ci ha mossi in modo forte in passato, come per esempio la gioia, ma anche rabbia, lutto, sofferenza, sfortuna, vantaggi professionali e fatti avvenuti in vacanza, tutte queste e molte altre cose fanno parte della vita terrena di ogni singolo. Gli eventi e le situazioni che ci hanno colpito profondamente o per lungo tempo restano quindi come ricordi e sono spesso ancora presenti, anche perché parliamo spesso di ciò che ha contribuito a dare l'impronta alla nostra vita terrena. Anche se non ricordiamo più tutti i dettagli di ciò che vediamo ancora davanti a noi come un'immagine, l'impressione globale rimane. Ciò che ci ha procurato gioia, ma anche ciò che non era in ordine nella nostra vita e che non si è svolto in modo sensato, rimane memorizzato in noi. Per esempio, vediamo ancora davanti ai nostri occhi, come se fosse presente, una discussione molto accesa o una lite dalla quale è nata un'inimicizia. Non l'abbiamo ancora dimenticata fino ad oggi perché siamo convinti che la colpa sia dell'altro e che egli sia inconciliabile. Riassumendo, si può quindi affermare che ricordiamo soprattutto ciò che è inciso nel piano dei nostri sentimenti, ma che non si trova ancora nella nostra coscienza attiva, ossia ciò che ci ha fatto reagire con emozioni di gioia, ma anche di rabbia, e che ci ha occupati più volte. Abbiamo comunque avuto una parte nel pro e contro, dato che abbiamo reagito e agito. In parte ci siamo dimostrati disponibili e abbiamo contribuito a raggiungere un buon accordo, ma d'altra parte siamo anche stati malvagi e cattivi, in particolar modo quando una questione o qualche cosa rischiava di mettere in questione la nostra posizione.
0: Se partiamo dal presupposto che nessuna energia va perduta, ogni situazione, ogni questione, ogni pro e contro nella nostra vita terrena, sia che ce ne ricordiamo ancora oppure no, viene memorizzato. Tutto, veramente tutto ciò che ci riguarda, segna la nostra coscienza. Da questo si sviluppa il nostro carattere che ci dà l'impronta e che determina il nostro modo di pensare e di agire. Ci si potrebbe chiedere, tutti i moti e le tendenze come ad esempio la rabbia nei confronti di altri, la gioia, la sofferenza, la sfortuna e la fortuna, rimangono come immagini in noi? E dove è stato memorizzato tutto dal momento che nessuna energia va perduta? Un esempio tratto dalla tecnica moderna ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto le leggi provenienti dalla legge cosmica universale, che è lo Spirito di Dio, che spiegheremo in seguito. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Accendendo il sistema di navigazione viene definita la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una parte delle cose abituali della vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files di dati giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacci e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana. Quanto più minuzioso sarà quindi il modo in cui vengono registrati i moti di ogni singolo uomo e ogni sfaccettatura delle sue sensazioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue parole e delle sue azioni, vengono accompagnati e registrati dal macrocosmo. In esso viene recepita e aggiornata in modo corrispondente ogni minima variazione, per quanto piccola sia.
1: Ma ritorniamo ora ad ulteriori spiegazioni delle leggi cosmiche. Osserviamo il cielo stellato in una notte limpida e chiediamoci che cosa avviene lassù. Lasciamo ora che una goccia delle conoscenze dei cieli tocchi il nostro animo. Questa goccia di sapienza dei cieli ci dice: voi, ognuno di noi, è un microcosmo del tutto individuale e specifico in questo macrocosmo materiale. E al di là di esso, in un macrocosmo di sostanza più sottile, di cui parleremo ancora in seguito. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi sia un microcosmo specifico e con qualità proprie che è in collegamento e in comunicazione con il macrocosmo visibile, il cosmo di sostanza grossolana, oltre ad altri cosmi invisibili, e viene guidato da essi. Dopo che abbiamo lasciato il nostro corpo, ossia dopo il nostro decesso fisico, la nostra anima continua a vivere e precisamente nelle costellazioni planetarie di un macrocosmo più sottile. Dove e che cosa è inciso nell'anima, ciò viene determinato da ogni uomo in base a come imposta la propria vita terrena. Le decisioni che prende nelle diverse situazioni del suo cammino sulla Terra, che possono essere a favore della legge cosmica o contro di essa, determinano ciò che viene inciso nella sua anima. Gesù, il Cristo, ha rivelato a noi uomini quanto segue. Non si comprano forse due passeri per un soldo? Eppure, neanche uno di essi cadrà a terra senza che l'Altissimo lo voglia. In verità, perfino i capelli sul vostro capo sono tutti contati. Non abbiate quindi timore. Se Dio provvede ai passeri, perché non dovrebbe provvedere anche a voi? Fine della citazione. E se viene contato già ogni capello sul nostro capo e ogni passero che cade a terra, tanto più varranno quindi contati i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e in ultima analisi anche tutto ciò che teniamo celato dietro alla facciata che presentiamo. Spesso si tratta di energie accumulate, ammassi stellari, campi collettivi di livelli di vibrazione dello stesso tipo e analoghi e che registrano ciò che appartiene all'uomo, come per esempio i capelli sul nostro capo e il passero che cade a terra. Tutto è energia attiva che non va perduta. Niente va perduto. Ogni cosa viene accompagnata, soppesata e misurata. E chi si occupa di contare tutto e che cosa viene registrato in quale memoria? Sono gli astri del macrocosmo materiale e di quello invisibile che si occupano di contare. Essi rilevano e memorizzano soltanto ciò che ogni singolo uomo pone nei propri sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni. Anche ciò che vogliamo nascondere con il nostro comportamento e che non vogliamo ammettere davanti agli altri. Tutto ciò che avviene, per così dire, dietro la facciata con la quale vogliamo nasconderci. Tutti gli astri del cosmo materiale e di quello invisibile, ovvero del macrocosmo di sostanza più sottile, sono pianeti di memorizzazione. Essi memorizzano in queste innumerevoli costellazioni planetarie il pro e il contro di ogni singolo uomo. Tutti gli schemi di comportamento personali, tutti i dati, e tutto ciò che sembra importante a noi uomini è energia ed è in collegamento con le costellazioni planetarie nel macrocosmo materiale e in quello invisibile. Il cosmo materiale funge in particolare da sistema di memorizzazione per il comportamento dell'uomo, per i dettagli della sua impronta personale, vale a dire per il suo aspetto, per il suo modo di vivere. In base al carattere di ogni singola persona, che corrisponde anche al suo aspetto e dà l'impronta anche al pro e contro nella sua vita quotidiana, ognuno memorizza, secondo la legge cosmica universale, la coscienza cosmica universale, anche atteggiamenti negativi per eventuali incarnazioni future. Le costellazioni planetarie di sostanza sottile che hanno una vibrazione simile a quella della Terra e si trovano nel macrocosmo di sostanza più sottile vengono chiamate anche sfere di purificazione per le anime. In base a ciò che è inciso nell'anima, ovvero a seconda del comportamento della persona che essa era sulla Terra, con i suoi aspetti contrari alla legge cosmica della libertà e dell'unità, viene determinato il luogo in cui si intratterrà l'anima. Tutti questi aspetti che vengono memorizzati nell'uomo e nella sua anima costituiscono l'impronta incisa che al più tardi dopo il decesso dell'uomo, ovvero dopo la morte del corpo, si manifesterà nei luoghi corrispondenti in cui l'anima si intratterrà nelle costellazioni planetarie di sostanza sottile.
0: L'anima è un corpo di sostanza sottile, avvolto da involucri energetici che rispecchiano le colpe dell'anima nelle diverse sfumature di colore, in base a ciò che è inciso in essa. Sistemando le proprie colpe, ovvero se elaboriamo i pesi di cui l'uomo ha caricato la propria anima, vengono trasformati anche gli involucri energetici. Essi diventano più sottili e più luminosi. Se l'anima scioglie una sua determinata colpa, l'energia dell'irradiazione di tale involucro passa nella corrispondente costellazione planetaria del macrocosmo di sostanza più sottile. Il corpo dell'anima, che è quindi divenuto più luminoso grazie a questa trasformazione, ha dimenticato quindi le negatività che lo segnavano in passato. Da quel momento in poi, l'anima irradia quindi un involucro più sottile, più luminoso, e continua il suo cammino verso pianeti energetici più elevati, più luminosi, dove ci saranno altre cose da riconoscere e da sciogliere. Sul suo cammino verso energie luminose sempre più sottili, essa viene accompagnata da esseri più elevati che la consigliano. Tutto ciò che l'anima luminosa riconosce e scioglie è in fondo ancora energia di cui l'aveva caricata l'essere umano che era in passato. Quando questa fase di purificazione sarà conclusa, questa energia verrà trasformata dal potente spirito eterno nell'energia propria delle costellazioni planetarie. Gli aspetti umani che erano presenti sono stati deposti, quindi superati e dimenticati. L'anima procede passo per passo sul suo cammino che la porta a dimenticare, finché il corpo della sua anima avrà di nuovo l'irradiazione del suo vero essere originario. L'anima non sarà poi più un'anima, sarà un essere puro, l'essere spirituale che ha fatto ritorno alla casa del Padre, nell'eterna patria, nel regno di Dio, alle sue radici primordiali eterne. Quando si trova di nuovo nell'essere universale, nulla è estraneo all'essere divino. L'essere spirituale è di nuovo tra i suoi fratelli e sorelle nell'eterna casa del Padre. Ciò che è avvenuto un tempo, tutte le turbulenze umane, sono state non solo deposte, ma dimenticate. È come se questo figlio, questa figlia di Dio, non si fossero mai allontanati. Nel regno di Dio non esiste il tempo, non esiste il passato. Tutto è unità in ogni cosa, è l'essere. Come disse Gesù di Nazareth, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi?
1: Ritorniamo ora all'anima che è in cammino. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale, sia in quello di sostanza più sottile, vengono memorizzati tutti i comportamenti dell'uomo e anche gli atteggiamenti errati, gravi, presenti nell'anima. Ma viene aggiornato anche ogni cambiamento e trasformato a livello energetico in base al comportamento del singolo. L'immagine dell'uomo e dell'anima nel suo insieme e quindi in ogni dettaglio viene memorizzato in base al principio che corrisponde ad una giustizia assoluta, trasmettere e ricevere. E ciò avviene in ogni attimo, poiché la registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo giusto. Queste fonti di memorizzazione vengono chiamate, tra l'altro, anche la contabilità dei cosmi o la contabilità di Dio. Il cosmo materiale registra soprattutto ciò che avviene nell'uomo nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno nel mondo tridimensionale per la sua vita terrena, ciò che corrisponde alle necessità umane e quindi tutto ciò che fa parte dell'uomo nel mondo materiale. I programmi per l'esistenza nella vita in veste umana nel corso dell'incarnazione sono un po' come l'equipaggiamento necessario per l'anima. Al contrario, i legami, per esempio, a cose, beni, paesaggi, a città, paesi, comuni, determinati luoghi o altre cose del genere, ma anche i legami a persone possono divenire magneti che attirano di nuovo la nostra anima in una nuova vita terrena.
2: Tutte queste cose che danno un'impronta su diversi piani, a seconda del modo di vivere dell'uomo, vengono incise nella sua anima. Entrambi i cosmi con le loro costellazioni planetarie, il macrocosmo materiale e il macrocosmo superiore, a livello energetico segnano in un certo senso il cammino verso le sfere dell'aldilà, che potranno essere i luoghi in cui l'anima si soffermerà dopo aver lasciato il suo corpo materiale. Tutti i pensieri e le azioni che non corrispondono al principio eterno, alla legge assoluta dell'universo, ossia all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia, costituiscono la pesantezza dell'anima. Le sue colpe formano cause per l'uomo, dalle quali derivano effetti che fanno entrare in azione la legge di semina e raccolta. Tra le altre cose, vengono registrati sia nel macrocosmo materiale, sia anche nel macrocosmo di sostanza più sottile, anche tutti i comportamenti contro i regni della natura, contro le piante e gli animali, lo sfruttamento della terra, con tutti coloro che ne sono responsabili. Di conseguenza, a causa dell'accumularsi a livello energetico di energie ammassate, nel macrocosmo si forma un complesso energetico negativo. Di queste fanno parte, per esempio, i crimini contro la vita umana, l'approvazione e la fomentazione di guerre, come lo sfruttamento del pianeta Terra e l'appropriarsi in modo personale di risorse della Terra, tutte cose che fanno sì che i ricchi si arricchiscano sempre più, mentre la povertà e la fame dilagano sempre più in questo mondo. Da queste energie negative che si sono accumulate, che sono mancanze contro l'ordine stabilito da Dio, si sviluppano cosiddette matrici. Esse sono costituite da combinazioni di energie uguali o analoghe che vengono attribuite alle persone che hanno fatto propri questi comportamenti negativi. Dopo la morte del corpo dell'uomo e dopo un periodo di tempo prestabilito, una tale anima si può servire di questa matrice, ovvero di questo bozzolo di irradiazioni energetiche che le corrispondono, per incarnarsi di nuovo, ossia per entrare di nuovo in un corpo. Come già detto, si tratta di campi energetici di livello di vibrazione simile o uguale, che attirano a livello magnetico l'anima che in passato, quando era in veste umana, ha commesso gravi mancanze di questo tipo contro la vita. In tal modo, per mezzo del bozzolo di radiazioni energetiche che lei stessa si è creata e che era dell'essere umano di un tempo, quest'anima ha la possibilità di incarnarsi di nuovo, ossia di vivere ancora una volta in veste umana.

0: all'Eterno e non le hanno mantenute, ritornano in continuazione. Questo mondo sarebbe in condizioni molto migliori se queste persone avessero mantenuto la loro promessa a Dio e avessero vissuto loro stesse il suo messaggio, portandolo anche agli uomini di buona volontà. Se fosse così, in questo mondo il gallo non canterebbe tante volte al giorno. Secondo la legge cosmica, il simile attira sempre il simile. Ogni tipo di energia tende quindi a unirsi a energie dello stesso tipo. Dovremmo renderci conto soprattutto di una cosa. Tutti i comportamenti errati del nostro passato, di cui siamo ancora consapevoli, o che sono sopiti in noi e non sono stati sciolti, ossia sistemati, sono memorizzati. Come già detto, la legge che è giusta viene chiamata contabilità di Dio, la contabilità dei cosmi.
1: Ripetiamo, nulla, assolutamente nulla va perso. Nessuna energia può essere cancellata, né ciò che è bene, né ciò che è meno bene. Ogni uomo cambia nel corso della propria vita terrena, sia nel suo modo di pensare e di parlare, sia per quanto riguarda le sue azioni. Tutto il suo comportamento è soggetto ad un cambiamento energetico. Ogni cambiamento nelle strutture di forze energetiche, che è basato sulla trasformazione di energia, per quanto piccola sia la differenza di livello tra le forze, tutto viene registrato in modo preciso nella contabilità cosmica come dare o avere. Ogni uomo e ogni anima sono attaccati, per così dire, ad una corda magnetica, in un certo senso all'alimentazione del microcosmo materiale e di quello di sostanza più sottile. Alla contabilità cosmica, che è la contabilità di Dio, non sfugge nemmeno il dettaglio più piccolo. Gli astri del cosmo materiale registrano tutto a livello energetico, lo aggiornano e trasformano le energie in base al comportamento di ogni singolo uomo. In tutti i cosmi vale la stessa legge, anche per quanto riguarda il nostro comportamento nei confronti del mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la terra. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà. Nulla va perduto. Tutto ciò che si sviluppa o scompare sulla terra, dentro di essa, al di sopra di essa, si ripercuote sul cosmo materiale. Ogni forma di disponibilità verso gli altri, ma anche di violenza nei confronti di persone, della natura e degli animali, verso la Terra nel suo insieme, viene registrata in modo preciso e aggiornata ogni attimo in base al pro e contro degli uomini. Per questo si sente spesso dire o si legge: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata. Con queste parole, cari amici che ci seguite alla TV o alla radio, ci congediamo da voi e ci auguriamo che vi rimettiate in ascolto anche la prossima volta per la serie La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a tutti. Ovunque si guardi in questo periodo, si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: «Cambiate, venite a casa». E oggi Egli invia con potenza la Sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni, il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale». Io rinnovo ogni cosa. Leggiamo ora dalla rivelazione, nella quale Dio Padre dice: «Io sono l'Io sono, la parola dell'infinito. Io sono l'Io sono, la forza in tutti gli astri, la luce in tutte le anime e in tutti gli uomini. Io sono la forza creatrice in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Io sono l'universo e la legge dell'universo. Io sono l'onnipresenza, la corrente, l'essere. Io assunsi forma dalla corrente della vita, ossia diedi forma a me stesso. Divenni l'essere spirituale, vostro padre, che voi chiamate anche Dio Padre Madre. Assunsi forma, quindi, dalla corrente dell'universo, che io, l'essere, sono. Quindi sono universo che ha preso forma, vostro padre. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi desidera lasciarlo, lo lasci. Tuttavia, riconoscete che io vi diedi forma nello stesso modo in cui assunsi forma io stesso. Anche voi siete scaturiti dalla corrente dell'universo e avete assunto una forma spirituale. Questa forma viene chiamata essere spirituale, il principio di vita dei cieli. Di conseguenza, nello spirito, voi siete mie immagini e miei figli. Ora siete esseri umani e parlate il linguaggio degli uomini. Per questo mi sono preso uno strumento, una persona, tramite la quale posso parlare nella vostra lingua, con le vostre parole, affinché voi, che siete esseri umani, mi possiate comprendere. Figli miei, io vi esorto, anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore, a prendere coscienza della figliolanza di Dio, a diventare consapevoli di essere i miei figli. Io sono immortale e voi siete immortali. Anche se l'involucro, l'essere umano, appassisce e decede, sappiate che nell'involucro c'è l'anima. Tramite il Cristo, essa diviene di nuovo l'essere spirituale, l'abitante dei cieli, poiché in verità, nel profondo del vostro involucro, voi siete figli del cielo. La vostra via parte dalla terra e, passando per gli astri, vi conduce a me, all'eterno essere.
2: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra. Gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io, l'Io sono, il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
3: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancor più catastrofi sulla terra. Ancor più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti. La misura è colma. Dio l'Eterno ci ha detto che la misura è colma e che la terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Questo processo è pienamente in corso e si può vedere chiaramente ovunque. Già ora le prime isole stanno sprofondando nel mare. Interi stati che si trovano su isole sono sempre più spesso sott'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. 30 anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
1: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma, e questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì, la morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'eterno essere, con l'eterna legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra purificata. E così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo, un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica, da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
2: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente, nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso, e se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo, per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali. E questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
3: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te. poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza.
2: La luce nell'animaletto non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
1: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa, io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me. In eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio, allora in questo momento mi percepisci, poiché la mia parola è irradiazione e ti tocca nel cuore. Speranza, fiducia, fede e il presagire cosa significhi amare altruisticamente entrano in te. Cari amici,

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina. La vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazareth venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico, universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale e della forza primordiale, la scintilla redentrice che Egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà

0: mi chiedo se Dio esista e altri affermeranno, io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace. Tutti cerchiamo la felicità. Cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice, sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno, sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno, dai nostri peccati.
1: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte, dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi Apostoli, «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore,

0: come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazareth.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse: «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la resurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza: sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo. E solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo. Ci aiuta ad andare oltre il nostro ego. Ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazareth vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore, e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero Io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: «Osservate i miei comandamenti».
0: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come: «Ah, siamo tutti peccatori?» Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi: «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi: «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo: «Cristo, aiutami. Il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in Te». Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole: «Mio Padre ed io siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella: Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso, per così dire, per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così vicini a Dio, e ci ha detto: «Cosa faremmo ora se nostro Padre si trovasse davanti a noi in tutta la sua potenza, forza e nella sua gloria? Percepiremmo come il suo amore ci compenetra. Guardiamo il suo volto, che ci sorride gentile, e questa grande maestà eterna dell'amore infinito ci dice a ognuno di noi: a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore». E noi diremmo: «Padre, io sono un peccatore». ed egli dice, vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo, Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe, Figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente, a cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono e perdono io stesso e lo facciamo. Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza, il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio. La vita.
2: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici. Felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio Eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi. Si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. Vorrei quasi dire, è lì, in noi. E dice, figlio mio, ma Padre, io sono un peccatore, figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole figlio mio, perché è l'amore del Padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per Lui. Vuole essere completamente presso di Lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare. Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione: figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
0: Gabriele continua dicendo: sì, e dove si trova lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice: pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen,
1: un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivato al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata al che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire. cuore, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste, ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita, che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota, e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita, e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime e a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi, la luce della redenzione, e per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
2: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
2: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
2: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
2: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti, secondo l'insegnamento cattolico, finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
2: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
2: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
2: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, Se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
2: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
2: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento. Poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica, viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
2: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
2: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio.

0: E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone, che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme.

0: Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli. Ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così. E il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica, oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci: si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va per tutta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho emesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri, anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi, d'ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo un ritorno al Padre dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita, e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema La felicità e la salute sono nelle tue mani. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio. In fondo, noi tutti desideriamo la felicità e la salute. Ma se si osservano la società odierna e le condizioni in cui si trova la Terra, si deve constatare che questo antichissimo desiderio dell'umanità finora non si è ancora realizzato. Perché è così? Da dove ci aspettiamo felicità e salute? Chi può donarcele? E se non le riceviamo, chi riteniamo ne sia responsabile? Per trovare risposte a queste e a molte altre domande che riguardano la nostra vita, nella nostra epoca Dio, il nostro Padre dei Cieli, ha inviato a noi uomini la sua messaggera dal Regno Eterno. È Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio per la nuova epoca, che da quasi 50 anni dona all'umanità, dalla pienezza della sapienza divina, insegnamenti, aiuti e indicazioni per orientare la nostra vita sul bene, su Dio, e trovare quindi la felicità, la libertà e la salute. In queste istruzioni Gabriele dà risposte alle domande più importanti che riguardano la nostra vita. E oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo leggere quello che Gabriele ha spiegato riguardo al tema «La felicità e la salute sono nelle tue mani».
2: Riguardo a questo tema, Gabriele spiega correlazioni di cui solo pochi si rendono conto. Ascoltiamo le sue spiegazioni. Il nostro modo di pensare e di parlare, tutto il nostro comportamento nel suo insieme, determinano la nostra esistenza terrena. Di conseguenza, noi stessi siamo responsabili per quello che ci accade. Dovremmo renderci conto più spesso che i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni sono energie che penetrano nel nostro cervello e da lì determinano, come onde energetiche, tutti i processi che avvengono nel nostro corpo e il nostro stesso comportamento. Continuando a pensare nello stesso modo o in modo analogo, costruiamo e pianifichiamo in fondo il nostro futuro. Forse creiamo anche i progetti di costruzione per una o più ulteriori vite terrene o per l'espiazione nell'aldilà. È possibile che già in questa vita ci si presentino aspetti del futuro che ci siamo creati noi stessi, poiché le onde del nostro cervello trasmettono incessantemente engrammi di immagini attivi che possono attirare dal progetto per il futuro alcuni aspetti che ci accadono già in questa esistenza. Quando presagiamo che potrebbe colpirci qualcosa, è la nostra coscienza che si fa sentire. Chi non le presta ascolto o non vuole ascoltare, la ricopre con la paura.
3: Gabriele spricht weiter.
4: Gabriele continua. Rendiamoci conto che dal nostro cervello, che è una centrale di memorizzazione, parte una bobina energetica che scorre attraverso il nostro corpo e sulla quale sono registrati come immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Finché non diventiamo consapevoli che noi stessi siamo responsabili per il nostro comportamento, non diventeremo nemmeno il regista del nostro film personale della vita. Continueremo a dare agli altri la colpa per la nostra sorte e andremo da un medico all'altro. Qualcuno definisce poi il miglioramento che sperimenta già come una guarigione. Tuttavia, nonostante crediamo nella guarigione del corpo, rimane la preoccupazione che, per esempio, il cancro possa insorgere di nuovo o che si presentino altri sintomi. La paura non è altro che il presagio che in noi si trova qualcosa che potrebbe colpirci, anche dopo che i disturbi fisici sono stati ampiamente eliminati. Esiste un unico guaritore globale, è lo spirito dell'infinito, lo spirito dell'amore e della misericordia. Il medico umano può aiutare, ma il medico interiore guarisce in modo globale se ci rivolgiamo a lui. Cosa dobbiamo fare per entrare in contatto con il guaritore globale, con il Cristo Dio? Per prima cosa dobbiamo porci una meta come immagine e non lasciarla più dalla nostra coscienza. Dobbiamo alimentarla e farla diventare viva, quindi attiva, affermandola in modo sincero e caricandola quindi con il nostro modo di pensare positivo per farla diventare un forte magnete che trasmette verso di noi in ogni situazione, qualsiasi cosa pensiamo o facciamo. E ci fa presente come dovremmo comportarci in modo conforme alla nostra meta positiva.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni sull'immagine della meta. Non possiamo crearci dall'oggi al domani un'immagine della meta che è un'immagine che ci attira. Si tratta di un processo. Per prima cosa, dobbiamo renderci conto se vogliamo utilizzare le nostre giornate per esaminare a fondo le onde del nostro cervello che si possono riconoscere nei sentimenti e nei pensieri di oggi. Se vogliamo raggiungere la nostra meta, salute e felicità, dobbiamo analizzare le onde del nostro cervello che, come già detto, si manifestano in molti modi. Se non esercitiamo il nostro cervello e il nostro corpo, non attiveremo la nostra meta, né la raggiungeremo. Esercitare il cervello e il corpo significa disciplina. Disciplina spirituale significa vivere in modo consapevole, in modo che, attraverso l'introspezione ed esaminando in modo coerente il nostro comportamento e correggendolo, possiamo diventare una persona retta, sincera, attenta e spiritualmente dinamica e quindi attiva, creativa, sana e felice. La domanda perché è la chiave per trovare le cause del nostro comportamento indisciplinato. Perché il nostro comportamento è così? Dovremmo esaminarci per scoprire cosa ci segnalano le onde di pensieri che provengono dal conscio e dal subconscio. Cosa ci appesantisce quando camminiamo trascinandoci incurvati e a testa bassa? Quali sentimenti e pensieri si insinuano in noi? Oppure riguardo alle nostre abitudini nel mangiare e nel bere? Perché, per esempio, mangiamo troppo in fretta? Perché ci riempiamo la bocca di cibo prima di aver masticato bene il boccone e averlo ingerito nel corpo? O perché parliamo con la bocca piena? Perché leggiamo il giornale mentre mangiamo? Oppure perché beviamo in fretta e versiamo eventualmente la bevanda nella bocca ancora piena di cibo?
2: Gabriele ci parla ancora della disciplina e continua dicendo: chiediamoci inoltre, perché parliamo anche senza essere interpellati? E perché parliamo così tanto? Perché crediamo di saperne sempre di più? E molto, molto altro ancora. Il nostro comportamento indisciplinato si manifesta in tutti i campi della vita. Chi non si esercita nella disciplina per esaminare se stesso, vive in modo pericoloso, poiché lascia libero corso ai suoi pensieri negativi, che sono eventualmente altamente esplosivi. Diventiamo invece persone che osservano bene se stesse e rendiamoci conto ancora una volta che il nostro cervello e anche i nostri sensi possono essere una centrale per osservare e dare ordini al nostro comportamento. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo camminando incurvati, chiediamoci: perché non cammino con un portamento ben diritto? Dove rivolgo i miei sguardi? Dalla centrale di comando arriva l'ordine di raddrizzare il nostro corpo, di fare dei passi più corti e di guardare più spesso in lontananza. Dopo aver esaminato i nostri comportamenti e aver sistemato le cause come ci è stato possibile, immettiamo nel nostro cervello, nella centrale di comando, gli aspetti positivi che derivano da quello che abbiamo sistemato. Per esempio, cammino con un portamento eretto. Cammino consapevolmente. Assumo un portamento disciplinato. Penso in modo coerente. I miei sguardi si alzano continuamente da terra verso l'orizzonte. Sono flessibile nel mio modo di pensare, perché sono silenzioso e concentrato su ciò che è essenziale. Il mio modo di parlare è equilibrato, chiaro e corretto. Il mio carattere è sincero e umile. I miei sensi sono come un cristallo. Recepiscono l'ambiente in modo obiettivo e quindi impersonale. Quello che affermiamo viene registrato dal cervello come un nuovo aspetto che emettiamo. Il programma di comportamento positivo acquisisce forza.
4: Gabriele ha spiegato ancora quanto segue. Rendiamoci conto che qualsiasi portamento assumiamo deriva da un'azione del cervello. La reazione si manifesta sul corpo. Allo stesso tempo reagiscono i nostri sensi e il nostro respiro, perché pensiamo o ci sono dei sentimenti che ci occupano. Se ci controlliamo, riconosceremo presto in noi stessi che un portamento indisciplinato ci ostacola, per esempio, nelle conversazioni e nello sviluppo di pensieri produttivi. Non siamo concentrati perché siamo indisciplinati. Invece di affrontare in modo mirato una situazione, un punto, un processo, saltiamo da un punto all'altro, da un'onda di pensiero all'altra. Di conseguenza, ci risulterà difficile parlare di un argomento in modo concentrato e costruttivo. Continueremo a intervenire nella conversazione con parole che non contribuiscono a risolvere la questione, ma che distolgono piuttosto dal filo conduttore e interrompono il flusso. Questo indica che non abbiamo il controllo su noi stessi e che la nostra centrale di comando è in disordine. Così come il portamento del nostro corpo è anche l'attività del nostro cervello. Come sappiamo, essa può essere altamente esplosiva per il nostro corpo se immettiamo i nostri pensieri negativi e sconnessi nelle cellule e nei processi del nostro corpo.
1: Gabriele aggiunge altri aspetti riguardo alla disciplina. La disciplina dovrebbe compenetrare tutta la nostra vita, tutti i processi della nostra esistenza. La disciplina inizia già dal mattino presto. Dovremmo alzarci in tempo per non essere sotto stress. Al risveglio dovremmo rivolgere una breve preghiera al nostro allenatore divino, al Cristo Dio, che ci aiuta in ogni situazione, in ogni colloquio. Facciamo colazione consapevolmente senza leggere, per esempio, il giornale mentre mangiamo. Non ingoiamo la colazione nel nostro corpo, mangiamo in modo consapevole. Controlliamo come mangiamo. Esaminiamo se i nostri pensieri sono mirati o se sono altamente esplosivi, se saltano da una situazione, da un punto o da un colloquio all'altro, e analizziamo subito i loro contenuti. Alla sera dovremmo concludere coscienziosamente la giornata e sistemare tutto quello che non è stato sistemato e che ci occupa ancora nei nostri pensieri. La serata appartiene a noi, la notte a Dio e a noi. Dovremmo andare a dormire con una preghiera nel cuore, non solo sulle labbra. Se il giorno seguente dobbiamo risolvere una questione difficile o tenere un colloquio importante, alla sera, prima di andare a dormire, sarebbe opportuno affidare la questione o il colloquio a colui che conosce ogni cosa, a Dio, allo spirito dell'amore e della sapienza.
2: Gabriele spiega quanto segue. Ripeto, ogni portamento del nostro corpo, ogni reazione del nostro corpo, anche il suono delle nostre parole e il nostro modo di parlare, ci danno indicazioni su noi stessi. Tutte le reazioni disarmoniche del corpo, come movimenti affrettati, bruschi, spigolosi, o quando accavaliamo le gambe, ci muoviamo qua e là sulla sedia, o gesticoliamo in modo frenetico, indicano, per esempio, che non siamo all'altezza di una situazione o che non abbiamo il controllo sulla nostra vita. Ne possono derivare rabbia, odio, passionalità, fino ad arrivare alla violenza. Chi si controlla per essere disciplinato dirà se stesso: «Fermo, voglio vedere cosa mi trasmettono le onde del cervello». Per questo dovremmo prenderci anche il tempo per guardare nella nostra bobina energetica, nel nostro film della vita, che partendo dal cervello pervade tutto il nostro corpo. In questo film della vita vediamo in immagini il complesso energetico che potrebbe manifestarsi nel nostro corpo, o in un altro modo, come colpo del destino, nel momento in cui in esso inizia a vibrare un cosiddetto punto culminante che viene stimolato dagli astri. Di qualsiasi cosa ci rendiamo conto, non lasciamo che il nostro corpo si incurvi in avanti nella rassegnazione. Assumiamo un portamento ben diritto, sia interiormente che esteriormente, e affrontiamo le cose per sistemare le carenze che conosciamo nel nostro carattere. E il nostro allenatore spirituale, il Cristo Dio, ci aiuta a farlo. Disciplina significa osservare costantemente noi stessi per non ricadere nelle stesse negatività. L'introspezione, per esercitarsi nella disciplina, è necessaria affinché il nostro cervello non avrà accolto e non irradierà gli aspetti positivi che immettiamo e finché la nostra meta non sarà il magnete corrispondente che ci ammonisce in continuazione e ci indica i passi successivi da compiere verso la meta che ci siamo posti. Un punto essenziale della disciplina è di bloccare i dialoghi improduttivi che teniamo con noi stessi, di esaminarli, sistemarli e poi smettere di tenerli. Infatti, i dialoghi che teniamo con noi stessi, che avvengono in genere a livello di pensieri, sottraggono tanta energia al corpo e all'anima.
3: Und Gabriele führt weiter aus.
4: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dobbiamo lasciare che l'immagine della nostra meta esca dalla nostra mente. Per esempio, diventare sani o rimanere sani ed essere felici. In particolare, l'essere sani e felici sono aspetti essenziali nella nostra vita, che ci portano gioia interiore e un dinamismo spirituale, dai quali si sviluppa un'attività positiva e costruttiva del cervello.
3: Was wir auch tun.
4: Qualsiasi cosa facciamo, sia che siamo seduti alla scrivania a lavorare o a una macchina, sia che teniamo dei colloqui o risolviamo dei problemi, sia che ci troviamo insieme ad amici o interlocutori o che trascorriamo il nostro tempo libero, dovremmo sempre tenere un portamento disciplinato, quindi esercitarci nella disciplina. Questa disciplina del corpo purifica anche il nostro cervello e con il tempo riusciremo a pensare in modo più chiaro e consapevole e nel nostro cervello potremo trovare buone soluzioni riguardo ai nostri compiti, a colloqui e altro ancora. Un principio fondamentale di una persona disciplinata è anche di non dire mai no. Non dovremmo mai dire no nei colloqui, indipendentemente dalla loro qualità. Chi esprime un no irrevocabile è sempre dalla parte del perdente. In tutto c'è una soluzione. Se non la si trova o se l'interlocutore vuole imporre le proprie idee, dovremmo esprimere chiaramente il nostro modo di vedere le cose, ma ammettere allo stesso tempo che in ogni punto di vista ci sono buone indicazioni e osservazioni che entrambi gli interlocutori dovrebbero tenere presenti. Dovremmo anche aggiungere che sarebbe sicuramente bene riconsiderare ancora una volta la questione per eliminare eventuali pregiudizi. Comportandoci in questo modo, non facciamo compromessi, ma restiamo aperti nel colloquio e per trovare la soluzione. Porgendo la mano in questo modo o analogamente, restiamo dalla parte del vincitore. Anche questo fa parte della disciplina, poiché chi non dice no, ma resta sempre aperto al colloquio, rimane equilibrato nell'anima e nel corpo. Questo apporta equilibrio interiore e ulteriore chiarezza nel modo di pensare e di comportarsi.
2: Gabriele ripete: non lasciamo che la nostra meta, per esempio, di essere sani e felici, si allontani dalla nostra coscienza. Per continuare a disciplinarci ed esercitare il nostro cervello, vale quanto segue: non mentire e non fare compromessi. Ogni compromesso nei nostri confronti o con altre persone non è altro che una menzogna. Ci lega a persone e promesse e in questo modo diventiamo dipendenti. Anche una musica che ci piace può aiutarci a liberare il nostro cervello da schemi di pensieri e da dialoghi che teniamo con noi stessi. Scegliamo la musica che ci attira oggi e il suono della nostra giornata. Questi suoni agiscono sulle onde del nostro cervello, rischiarano il nostro stato d'animo e ci portano ad analizzare il nostro modo di pensare errato. Dopo aver trovato i contenuti, per esempio, dei dialoghi che teniamo con noi stessi e averli sistemati, anche le reazioni del nostro corpo e il nostro respiro diventeranno più tranquilli. Le immagini che si sono accumulate nel corpo si dissolvono in energia positiva ed armoniosa. Questi aspetti dell'armonia risuonano insieme e costituiscono una parte del suono del nostro corpo. Se abbiamo sistemato alcuni pensieri disarmonici e assillanti, forse altamente esplosivi, dovremmo guardare di tanto in tanto nella nostra bobina energetica e osservare le immagini. Riconosceremo ben presto che stiamo purificando la nostra bobina e che le nostre immagini energetiche diventano più armoniose e più equilibrate. Disciplinarsi per pensare in modo creativo e quindi positivo significa: basta con gli schemi di pensiero negativi e altamente esplosivi. Ci rivolgiamo invece verso un modo di pensare positivo, creativo e mirato che ci rende o ci mantiene sani e ci fa diventare felici.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Non diamo nulla per scontato. Pensiamo ed esaminiamo le cose in base alla nostra meta. Dovremmo prendere una decisione solo dopo averlo fatto. In questo modo risvegliamo forze e talenti positivi latenti. I nostri pensieri non dovrebbero quindi essere meccanici, ma un processo consapevole con cui scindiamo. Chi continua a farlo in modo coerente riuscirà a percorrere vie più elevate e raggiungere la meta che si è posto. La maggior parte delle persone pensa in modo superficiale e altamente esplosivo. Vegetano alla giornata, vanno da un medico all'altro e alla fine devono riconoscere che il medico non è in grado di liberarle dalla paura di restare ammalate o di ammalarsi di nuovo. Come già detto, i medici possono aiutare, ma la guarigione globale è data da colui che è il Cristo in noi. Lasciamoci allenare dall'allenatore spirituale, dal Cristo Dio. Egli conosce la via che ci conduce a Lui, al medico e guaritore interiore, che è il nostro Redentore, e ci prepara la via che conduce al nostro vero essere. Se ci capita di pensare di nuovo ai nostri disturbi, alle nostre malattie, ai nostri colpi del destino e alla nostra infelicità, potrebbe aiutarci la seguente frase. Tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Ripeto, così dice Gabriele, tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questo sostegno di coscienza siamo arrivati al termine della lettura di un'istruzione molto profonda di Gabriele. Ora possiamo riflettere sui contenuti di questi insegnamenti di Gabriele nel nostro interiore e, se lo desideriamo, fare le nostre esperienze nella vita quotidiana. Sicuramente in questo modo la nostra vita diventerà interessante. Infatti, come abbiamo sentito, tutte le nostre sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni hanno un influsso sulla nostra felicità e sulla nostra salute. Con questo ci congediamo e auguriamo a voi e a noi tutti giornate colme di felicità e salute. Ci farà piacere se seguirete anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova

0: La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
1: Bis hinab in den Bauchraum atmen wir.
0: Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro.
1: Der Geist Gottes strömt in unseren.
0: Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema.

0: sistema nervoso,
1: il
0: silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso. Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
1: in unserem Zellenstaat
0: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
1: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
0: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: O fühlt die Gegenwart.
0: O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate: io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
1: Denkt in euren Körper hinein.
0: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo. Credete che siete sani.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda, lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo, lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione. Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì, un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello Spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Is heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Alle meine Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch, in uns strömt.
0: Percepitelo.
1: Fühlt,
0: come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo. un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: in zu. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen.
1: Abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici delle comunità libere, un cordiale saluto a tutti. Dio, lo Spirito Eterno e Buono, chiama i Suoi figli in veste umana a fare ritorno nella nostra patria eterna, a Lui che dimora in noi. Nella nostra epoca Dio ci chiama tramite Gabriele, che è la sua messaggera e profetessa istruttrice. La parola del nostro Eterno Padre, la parola del Cristo Dio e gli insegnamenti dati dalla sapienza originaria divina è stata scritta in molti libri e libretti e può esserci di aiuto e di sostegno sulla nostra via che ci conduce alla nostra vera origine. Ho portato alcuni passaggi da un estratto da un libro della serie Il messaggio della verità con il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita. E ora desidero leggerli. La possibilità di reincarnarsi spiega molto di quello che ci accade nella nostra vita terrena e ci indica anche la via da seguire e dove è diretta la nostra anima. Dall'eterna legge della vita sappiamo che nel momento in cui viene generato un bambino, si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano un'anima che corrisponde al loro livello di vibrazione. Nella maggior parte dei casi, significa che il bambino e i genitori devono sistemare qualche cosa insieme. Per questo motivo, i futuri genitori hanno una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. È possibile che in una vita precedente il figlio o la figlia fosse, per esempio, il padre o rispettivamente la madre di uno dei due genitori e che, come membri della famiglia, abbiano provocato insieme delle cause che ora li legano l'uno all'altro a livello karmico. Adesso hanno la possibilità di liberarsi insieme da queste catene, oggi in questa vita, come padre, madre e figlio. E non appena questo è avvenuto, è possibile che il figlio segua la sua strada. Le persone coinvolte si ritrovano quindi in un primo tempo nella stessa famiglia per sistemare determinate cose, per liberarsi da una colpa, per purificare la propria anima secondo gli insegnamenti della vita e per compiere poi il più presto possibile, ognuno per sé, gli ulteriori passi sulla via che conduce alla casa del Padre. Ho fatto l'esperienza che l'insegnamento della reincarnazione è una liberazione, perché mi aiuta a comprendere da dove vengo e dove sono diretto per la mia vita terrena. Quando molti anni fa ho sentito parlare per la prima volta degli insegnamenti dello spirito libero e della reincarnazione, mi si sono aperti gli occhi su molte cose che avevo messo da parte, ritenendole cosiddetti misteri di Dio. Questi insegnamenti mi hanno anche aiutato, soprattutto in famiglia, a lasciare a ognuno la propria libertà e a non impormi al prossimo, in modo che ognuno potesse fare i propri passi verso la libertà e la responsabilità personale.
1: Un grande aiuto per vivere consapevolmente le giornate si trova nell'estratto dal libro «Vivi l'attimo e vedi e riconosci te stesso», per esempio nel seguente testo. Rendiamoci conto che in tutto, anche nella malattia, nelle sciagure, nella sofferenza e nelle preoccupazioni, è presente la forza di Dio. Se ci rivolgiamo a Dio e ci sforziamo di vivere in modo corretto, sperimenteremo Dio nelle sciagure, nella malattia, nella sofferenza e nelle preoccupazioni e riceveremo guida e aiuto in molteplici modi. L'amore di Dio e la sua misericordia possono agire se ci doniamo a Lui e ci sforziamo di pentirci dei peccati che abbiamo riconosciuto e chiediamo perdono. Perdoniamo a nostra volta e non li rifacciamo più. Trovo molto interessante sapere che ogni attimo posso decidere liberamente se voglio restare così, come sono oggi, o se sono disposta ad imparare da ogni cosa. Quindi anche dalle situazioni spiacevoli che mi si presentano durante la giornata. Questo significa lottare per cambiare me stessa, per orientare la mia vita sul sublime, su Dio. Per me è una grande motivazione e so che ho in mano io stessa questa libertà, che è allo stesso tempo la responsabilità per la mia vita. E faccio in continuazione l'esperienza che con Dio tutto è possibile. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici delle comunità libere in tutto il mondo, auguriamo a voi e a tutti noi di fare tante buone esperienze sulla via del Cristo, nella consapevolezza, collega e sì, Dio con noi e noi con Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che torneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza. E ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio

0: Manesse viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
1: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwart scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
2: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
3: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò, risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
0: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. e contestano ancora oggi

0: la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
1: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
1: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà, si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
3: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
1: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico, nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: «Uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo».
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
0: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a origine. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
0: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
1: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
3: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
1: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento, con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
4: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
3: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
0: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
1: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
0: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
4: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
1: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
4: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
4: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana?
0: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica. Quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
4: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
0: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
3: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
1: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
4: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
2: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
4: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
2: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
4: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
2: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui, quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
1: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
0: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
4: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso Non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento. Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. Esse ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
1: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
4: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
2: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
4: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
2: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
4: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
1: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici l'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi.
0: Quindi,
1: per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le

0: alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
1: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
0: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
1: Bringen wir die Geduld auf.
0: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene, nelle sofferenze, il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace.
1: Wie sie über uns
0: qualsiasi cosa pensino di noi,
1: ob sie mit uns Frieden
0: sia che vogliano fare la pace con noi oppure no,
1: sind wir bereit,
0: siamo disposti
1: mit ihnen Frieden
0: a mantenere la pace con loro.
1: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
0: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
1: Sind wir in Harmonie?
0: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
1: In harmonia.
0: In armonia con i regni della natura.
1: Dann ist Einheit.
0: Allora c'è unità.
1: Ein Baustein.
0: Un mattone si aggiunge all'altro.
1: So wie sich die Bausteine
0: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo.

0: e amo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist.
0: E percepiamo lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo, il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte.
1: Und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.
1: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
0: In questi minuti di riflessione. Siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
1: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
0: Percepiamo. Nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus löst.
0: Il Cristo scioglie.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus baut mit uns.
0: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
1: Still wird es in uns.
0: In noi si fa silenzio.
1: Christus hilft uns zu erspüren.
0: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
1: Sich ihm anzuvertrauen.
0: Affidarsi a Lui.
1: Und in Geduld
0: e affermare con pazienza la sua forza.
1: Wir bejahen seine
0: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone, persone pregano per altre persone, persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Fühlen wir, indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle
1: per richieste
0: Anliegen.
1: Di preghiera attuali.
0: Wir lassen
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa trasmissione dal titolo Il significato della nascita del Cristo è andato perduto. La festività del Natale, per chi vive in Europa, si trova nel periodo invernale. Quasi ovunque si è già cominciato a fare i preparativi per le giornate dell'Avvento e del Natale. Tutti i negozi sono addobbati e si cerca di preparare al cosiddetto Natale la cosiddetta popolazione cristiana. In tante città ci sono mercatini di Natale con tipici dolci natalizi, il punch di Natale, gli alberi di Natale, i regali di Natale e tante altre cose che riguardano il Natale. Ma com'è l'atmosfera natalizia? Quale dovrebbe essere la giusta atmosfera di Natale? E qual è veramente il significato del Natale? Ne siamo ancora consapevoli? Non soltanto in modo superficiale, nel senso che diciamo sì, tutto questo ha qualcosa a che fare con Gesù. L'atmosfera di Natale non è forse soltanto un po' di sentimentalismo? Forse caratterizzata anche un po' da malinconia? Oppure ci sentiamo toccati dalle luci, dalla gioia, perché la famiglia si riunisce di nuovo insieme? Ma come sono poi i discorsi che si tengono? E quali sono i contenuti di questi discorsi nella cerchia intima dei familiari? Per i veri cristiani il Natale è un giorno in cui si commemora la nascita di Gesù di Nazareth. I giorni di Natale possono quindi essere giornate per interiorizzarsi. Se riflettiamo in modo più profondo sull'evento del Cristo Dio che si è incarnato in veste umana e riferiamo a questo evento il nostro modo di pensare e di vivere.
2: Rivediamo il grande evento di 2000 anni fa. Già la ricerca di un alloggio fu una via cruci senza paragoni per i genitori di Gesù. Sicuramente Maria era molto indebolita. Ogni madre può immedesimarsi e immaginare che cosa vuol dire dover camminare per lunghi tratti al freddo e di notte da un albergo all'altro, poco prima di partorire o dover stare in sella a un asino. Maria e Giuseppe dovettero supplicare di essere ospitati. Si trovarono però sempre a confronto con la durezza degli uomini e dovettero sperimentare che gli uomini non avevano alcuna compassione per una donna che stava per partorire. Sicuramente anche Giuseppe era molto preoccupato e si chiedeva se Maria ce l'avrebbe fatta a resistere fino a che avessero trovato un posto per passare la notte. Quale uomo che sta per diventare padre non si preoccuperebbe per la moglie e per il bambino in una situazione del genere? Perfino nella nostra società del benessere e con una buona assistenza medica. Ma il bambino venne al mondo in condizioni molto semplici, in una stalla di Betlemme, come viene detto. Era un bambino particolare. Infatti, nel bambino si incarnò la maestà dei cieli, il co-regnante del regno di Dio. Nell'alloggio di fortuna, gli animali misero a disposizione della piccola famiglia la loro mangiatoia. L'asino e il bue portarono calore nella stalla fredda di Betlemme. La paglia dell'asino e del bue fecero da letto al bambino appena nato.
3: Il co-regnante del regno di Dio si incarnò per compiere il suo grande mandato in veste di Gesù di Nazareth. Man mano che cresceva, il figlio, ossia Gesù, venne preparato in silenzio al suo compito. Il figlio dell'Altissimo fece un apprendistato da Giuseppe, suo padre terreno, poiché vale il principio prega e lavora. Gesù imparò il mestiere del falegname e lo esercitò fino a che in lui divenne attivo il suo mandato proveniente dal regno di Dio. Quando Gesù fu adulto, suo Padre dei Cieli lo inviò agli uomini come il più grande profeta di tutti i tempi. E Gesù, il Cristo, cominciò a seguire la sua strada. Istruì gli uomini e diede loro insegnamenti. Essi erano toccati dalle sue parole semplici, ma ancor più dalle sue azioni, dalle sue opere che portarono a molti salvezza e guarigione e dalla testimonianza che egli diede di Dio e per Dio. Che cosa ci insegnò? Ci insegnò a compiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna. Insegnò l'amore per il prossimo nel discorso della montagna e lo visse come esempio per noi. E soprattutto portò il messaggio dell'amore di Dio per noi uomini, che siamo i suoi figli.
2: Come avvenne in tutti i tempi, anche questo grande uomo del popolo, Gesù di Nazaret, fu calunniato e tradito dalla casta sacerdotale di allora e fu consegnato nelle mani dello Stato romano. Ponzio Pilato voleva obbedire all'imperatore. Nonostante sua moglie avesse sognato che Gesù di Nazaret era innocente, Pilato lo consegnò ugualmente come colpevole al popolo che era stato istigato dalla casta sacerdotale. E il popolo in tumulto gridò: «Crocifiggilo!» Perché il popolo che in un primo tempo lo aveva accolto acclamando Osanna gridò poi «Crocifiggilo!» Perché, come abbiamo detto, era stato istigato dalla casta sacerdotale, dato che Gesù, il Cristo, diceva in modo chiaro come si dovevano considerare i farisei e gli scribi e di chi erano veramente al servizio. Infatti, nessuno può servire due padroni, o per me o contro di me, come disse Gesù di Nazaret.
1: Siamo veramente in grado di immaginare che cosa voglia dire per un uomo essere inchiodato vivo in croce dopo essere stato flagellato, ossia torturato in modo brutale, e non volontariamente, come viene spesso spiegato in modo sbagliato per sminuire questo accaduto, bensì per essere stato tradito da coloro che prima erano i suoi amici, da Giuda, ma anche da Pietro, che si rese conto di essere un traditore soltanto dopo che il gallo, come gli era stato predetto, aveva cantato 3 volte. E oggi? Dove siedono oggi coloro che sono come Pilato? E dove ha oggi la sua sede il gallo? Nella nostra epoca il gallo canta incessantemente. Queste sono domande rivolte alle persone che si definiscono cristiane. Se ci si definisce cristiani, non si dovrebbe anche essere seguaci di Gesù, del Cristo? Proprio il periodo di Natale dovrebbe indurci ad avere rispetto e ad onorare la Maestà Celeste che venne tra noi uomini e che sulla croce portò la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini. E in fondo, l'atto di redenzione del Cristo Dio dà ad ognuno la certezza di poter percorrere la via che riconduce alla casa del Padre nei cieli. Il bue e l'asino riscaldarono il bambino Gesù. Che cosa ci vuol dire questo a noi come cristiani?
2: Girolamo, che scrisse la Bibbia e che venne canonizzato come santo dalla Chiesa, scrisse, e ora cito, «Fino al diluvio non si conosceva il piacere della carne degli animali, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali». Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricongiunto la fine con il principio, tanto che ora non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. Fine della citazione. Che cosa ci vuol dire questo? E Natale? Che cos'è oggi il Natale? La festa di Natale dovrebbe essere, come si dice, una festa dell'amore. Ciò che la cosiddetta cristianità celebra a Natale è forse amore? Una domanda critica rivolta a noi cristiani. Il Natale di tanti cristiani è divenuto una festa del macello. Chi ha introdotto questa festa del macello? Forse il bue e l'asino accanto alla mangiatoia di Gesù? È stata forse portata dal bue e dall'asino che con il calore del loro corpo permisero al bambino Gesù di sopravvivere? L'amore degli animali potrebbe essere per noi cristiani un simbolo per l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chiediamoci, chi ha reso così superficiale l'evento della nascita del Figlio di Dio? Noi seguaci di Gesù di Nazareth affermiamo che è stata ed è la casta sacerdotale che lo fa. Molte persone non riescono nemmeno più a credere alla nascita del Figlio di Dio, perché questo grande evento è stato reso superficiale, sminuito con statuette di cera e di legno, con il presepe, canti di Natale per i bambini e tante altre cose.
3: Vi preghiamo di comprenderci nel modo giusto. Non abbiamo niente contro il Natale, ma non siamo d'accordo con il fatto di rendere tutto così superficiale e sminuire il significato con un piccolo presepe. Noi seguaci di Gesù di Nazareth vogliamo ricordare ai nostri simili che Gesù, il grande spirito, venne crocifisso ed è risorto. Gesù era un uomo, forte e adulto, e non era più un bambinello. Egli, il più grande profeta di tutti i tempi, diede testimonianza per l'unico Dio. E proprio a causa di come testimoniò per Dio e del suo amore per gli uomini, divenne pericoloso per la casta sacerdotale, con i suoi culti esteriori e i suoi rituali, tanto che essa decise di eliminarlo. Lo fecero così crocifiggere dallo Stato romano. Non venne crocifisso il bambino, bensì un uomo forte e giovane. La sua resurrezione è la vita eterna di ogni anima e la via che conduce alla casa del Padre. Il Cristo Dio risorto è la possente maestà, il coregnante dei cieli e siede alla destra dell'Eterno Padre. E invece i cristiani si occupano di statuette di cera e di legno nel presepe. Questo comportamento non è forse un po' strano? Gesù viene presentato come il bambinello nella culla, che non è ancora in grado di parlare, e in seguito come uomo morto in croce. Condannato quindi ancora una volta a tacere. Chi è riuscito a inculcare nei cosiddetti cristiani questa profanazione del vero significato? Gesù non tace, le sue parole hanno validità, la sua parola è valida per il passato e per il presente. Ed egli disse, chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è come un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Queste e molte altre sono parole del Cristo, ma i suoi insegnamenti, e in particolare l'insegnamento sublime del discorso della montagna, oggi vengono denigrati e calunniati, affermando che sarebbero un'utopia e che non sarebbe possibile viverli. Perché?
2: Chiediamoci, la cosiddetta festa del Natale nel mondo occidentale è costruita sulla roccia o piuttosto sulla sabbia? Non è forse palese che tante attività collegate ai giorni dell'Avvento e di Natale non hanno assolutamente più niente a che fare con il grande evento della nascita della luce del Cristo Dio in questo mondo? Vogliamo ora continuare dando uno sguardo a ciò che avviene normalmente tra la gente nei giorni dell'Avvento. Immaginatevi per esempio quanto segue. La prima domenica di Avvento la famiglia Maia va a prendere il presepe in soffitta e lo prepara. La seconda domenica di Avvento si sparge forse nel presepe la paglia che si è andati a prendere dal contadino, aggiungendo anche un piccolo cuscino e una copertina fatta a maglia. Arriva la terza domenica di Avvento. Si va quindi a cercare un bambolotto in un angolino della soffitta e lo si pone nella culla del presepe. Che cosa pensava forse la famiglia Meyer mentre fa tutte queste cose? Il bambinello di plastica dovrebbe essere un simbolo per il loro figlio adulto che è già sposato e ha tre bambini. La quarta domenica di Avvento, i genitori di questo figlio, sempre della famiglia Meyer, si mettono davanti al presepe con le candele accese e intonano canti per bambini. Che cosa direste di una scena del genere? Non è forse strano che dei genitori si comportino in questo modo nei confronti dei propri figli? Questi Meyer non dovrebbero forse essere addirittura sottoposti a cure psicoterapeutiche? E se ci pensiamo bene, in fondo tutte le feste che si fanno per il presepe e il bambinello, in ultima analisi, sono simili. È forse in questo modo che si dovrebbe commemorare il grande spirito, il co-regnante dei cieli? Dovrebbe veramente essere chiaro per tutti che il grande evento non ha assolutamente nulla a che fare con la culla per il bambinello che si è andati a prendere in soffitta.
1: E nel presepe vengono messe anche statuette di legno, del bue e dell'asino come simbolo per la stalla di Betlemme. Ma cosa succede oggi agli animali, i loro simili, soprattutto nel periodo prima di Natale? Il periodo che precede il Natale è costituito da giornate con tanta sofferenza per gli animali, per le creature che vivono con noi. Infatti, come abbiamo detto, il Natale è diventato una festa del macello, per la quale vengono sacrificati miliardi di animali. Quasi nessuno si rende conto della loro sofferenza. Se gli animali potessero far sentire la loro voce, se noi prestassimo loro ascolto, essi ci direbbero senso. Dio l'Eterno vi ha dato il comandamento che dice non uccidere. Avete avuto tra di voi il figlio del nostro Creatore. Egli vi ha istruiti ed ha vissuto i suoi insegnamenti come esempio per voi. Dio è il vostro Padre dei cieli e il nostro Dio Creatore. Egli è il Creatore di ogni forma di vita. Infatti, neanche un passero cade dal cielo senza che Dio lo sappia. Così come non esiste un capello sulla testa dell'uomo che egli non abbia contato. Pensate voi forse che per noi sia diverso? Voi siete stati ammoniti. Ciò che fate al più piccolo l'avete fatto a me. Così dice il Signore e il nostro Dio Creatore. Ma come sono stati i trascorsi 2000 anni dalla nascita di Gesù? Dove sono rimasti il cuore mite, la misericordia anche verso di noi che siamo i vostri fratelli animali? Non è così che anche in voi scorre lo stesso sangue che fluisce in noi, che mantiene la vita fisica? Non avete anche voi lo stesso soffio vitale che vivifica anche noi? Perché siete così privi di sentimenti e festeggiate la festa dell'amore con i nostri cadaveri nei vostri piatti? Voi gioite negli occhi che brillano dei vostri figli e dei vostri nipotini? Avete mai guardato noi animali negli occhi? A noi accadono vere e proprie tragedie. Perché ci strappate i nostri piccoli per rinchiuderli, ingrassarli e macellarli, per poi spellarli, farli arrosto e mangiarli, e poi ascoltate melodie natalizie alla luce delle candele? Dov'è rimasta la vostra compassione? Cristo ha forse insegnato queste cose? Abbiate pietà. Dove sono l'amore e la veridicità che avete sviluppato se vi comportate in tal modo contro di noi che siamo i vostri fratelli minori?
3: E gli animali, se fossimo in grado di sentirli e di comprenderli, ci direbbero ancora: abbiamo una pelliccia, abbiamo le piume, siamo diversi da voi, ma abbiamo lo stesso soffio che c'è in voi e il nostro cuore palpita nello stesso modo del vostro e dei vostri bambini. Non vi capiamo. Ci piacerebbe così tanto poter volgere il nostro sguardo in alto verso di voi, confidando nella vostra figliolanza di Dio. Ma voi ci picchiate, ci maltrattate, ci rinchiudete, ci ingrassate e ci avvelenate per ucciderci e per mangiarci. Tutto ciò avviene forse per adempiere il significato del vero Natale? Noi, così dicono gli animali, i tacchini e i volatili, i pesci e i caprioli, i vitelli, i maiali, gli asini e i cavalli. Noi soffriamo in modo indicibile, ma voi non sentite i nostri lamenti. Vicino al presepe, con il bambino in fasce, mettete l'asino e la mucca. Perché? L'asino e la mucca riscaldarono la misera stalla quando il Cristo, il Figlio dell'Eterno, venne in questo mondo per portare a tutte le creature la pace, la consapevolezza per l'unità della creazione. Essi divisero con lui l'alloggio che gli uomini avevano rifiutato di dargli. In che modo avete ringraziato i nostri fratelli e sorelle, l'asino e la mucca? L'asino e la mucca e altri loro fratelli e sorelle si trovano sulle vostre tavole: salame e filetto di vitello, prosciutto e pollame, preparati per bene e serviti come arrosto ben condito per il pranzo di Natale. È questo il modo in cui commemorate la nascita del Figlio di Dio ed è così che ringraziate il vostro Dio Creatore? Queste e simili parole risuonano a migliaia, a milioni, dalle piccole anime, provate dalla sofferenza, dagli animali che si trovano in balia di noi uomini, nei ghetti degli animali e nei macelli.
2: Io sono una persona che si occupa degli animali. Guardo spesso gli animali negli occhi e oggi posso dire: perché non comprendiamo il linguaggio degli animali? Perché? Perché vogliamo avere la loro carne. Se non mirassimo ad avere la loro carne e lasciassimo vivere i loro piccoli, allora saremmo in grado di comprendere il linguaggio degli animali. perché con i loro occhi essi ci indicano chiaramente che cosa ci vogliono dire. Ci fanno vedere anche con determinati gesti che cosa vogliono. E perché allora li spegliamo? Perché? Perché non percepiamo la sofferenza e non sentiamo i richiami degli animali che soffrono nelle stalle da ingrasso e nei macelli? Perché non ci immedesimiamo nelle crudeltà che avvengono di notte nei boschi e nei campi, quando gli animali vengono strappati alla loro famiglia con un colpo di fucile e muoiono spesso in modo tremendo dopo lunghe sofferenze? Quando poi arrivano sulle tavole natalizie ben imbandite, come arrosto di capriolo o piatto di selvaggina, e si sono in realtà un pezzo di una storia di indicibile sofferenza di un essere in grado di percepire. Il Natale non dovrebbe servire proprio per riflettere su tutte queste cose? Chi è in grado di analizzare bene le cose riflette e si chiede che cosa comporta per gli animali il Natale, che è diventato una festa del macello. Quanta morte e quanta sofferenza porta al mondo degli animali. Quante creature sono state e vengono uccise per questo? Quante oche vengono ingrassate e ingozzate con indicibili sofferenze? Quanti caprioli sono già stati uccisi? Quanti animali sono già stati portati via dalle stalle e uccisi per essere poi mangiati?
0: Cari amici, e se ora forse direte, ma il Natale è la festa dell'amore, non si può criticare in questo modo. Permetteteci di chiedervi, è giusto agire in questo modo? Che fine ha fatto la notte santa? In realtà Dio è l'amore. Culti, rituali, incenso e dogmi non hanno nulla in comune con la santa notte. Il Cristo non ha insegnato cose del genere. E inoltre, perché abbiamo bisogno di un Santo Padre sulla terra, di un rappresentante di Dio, se l'unico Santo, Dio, ci è così vicino? Gesù di Nazaret ci ha portato il Padre nostro. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, che è in ogni uomo. Se Gesù di Nazaret avesse voluto chiese di pietra, ci avrebbe detto: andate nelle chiese di pietra ogni giorno festivo e adoratemi lì per 2000 anni in un presepe. Se Gesù di Nazaret avesse voluto dogmi, riti e culti con incenso e altre cose del genere, ai suoi tempi avrebbe consigliato agli uomini di continuare a seguire il culto di Baal e non avrebbe detto: io rinnovo ogni cosa.
1: Chi è in grado di fare un'analisi profonda, proprio in questi giorni festivi si prenderà del tempo per mettere a confronto i concetti sacerdotali che sanno di incenso con la nascita del Figlio di Dio. A Natale chi pensa ancora ad una notte sacra? A chi è stata consacrata e perché? Ai sacerdoti? Che anche a Natale pensano di dover essere al centro di ogni cosa, alle chiese di pietra, al consumismo, oppure la notte santa dovrebbe essere per il grande spirito dei cieli, il coregnante dell'infinito, per il Cristo Dio che si è fatto uomo. Dov'è rimasta la notte sacra? Dov'è finito il cuore per il Cristo Dio?
2: Ma forse qualcuno che è alla ricerca di Dio a Natale troverà il tempo per provare a mettere in pratica ciò che Gesù di Nazaret ci ha consigliato a senso con le parole. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ciò sta scritto anche nelle Bibbie delle chiese. Provate a farlo e fate voi stessi l'esperienza di Dio. Sperimentate la vicinanza di Dio nel vostro interiore. Per far questo non sono necessari intermediari. Dio è rappresentato in ogni uomo, nel profondo dell'anima. E Gesù, il Cristo, ha donato a noi uomini la scintilla redentrice, una parte della sua eredità divina, come forza energetica di sostegno, affinché possiamo percorrere di nuovo la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre. Provate a farlo.
0: Forse ora chiederete, cosa fanno a Natale i seguaci del Nazareno? Il Natale si trova nella stagione dell'anno in cui c'è meno luce. Anche noi seguaci di Gesù di Nazaret accendiamo delle candele come simbolo della luce. Infatti la luce è venuta a noi. E nei nostri giardini adorniamo conifere e abeti con delle luci. Eventualmente alcuni abeti vengono decorati anche con delle ghirlande, con piccole luci, oppure chi lo desidera addobba un albero di Natale a casa. Ci fa piacere adornare gli alberi ed eventualmente decoriamo anche un albero a casa. Ma in questo caso un albero finto. E lo chiamiamo albero di Natale. Ci sono tanti alberi di Natale che non devono essere abbattuti nella natura, ma alberi di Natale che sono vere e proprie opere d'arte, ossia alberi di Natale artificiali, se proprio ne vogliamo avere uno. Ma vi preghiamo di non chiamare l'albero di Natale albero del Cristo, come avviene in alcuni paesi europei, perché è un'usanza pagana e la tradizione dell'albero di Natale non ha nemmeno 200 anni e pertanto non può provenire dal Cristo.
3: Noi, seguaci del Nazareno, siamo per la natura, poiché la linfa che scorre negli alberi può essere paragonata al sangue che fluisce nel nostro corpo. Per questo non tagliamo gli alberi che sono nel pieno della loro linfa. Rispettiamo la vita anche negli alberi. Ma chi ci ha portato questa usanza pagana? È stato solo il culto sacerdotale. Chi è in grado di analizzare le cose si renderà conto che il culto sacerdotale proviene dal culto di Baal e che è quindi un culto pagano. Ma il Cristo non ha nulla a che fare con tutto ciò. Giuseppe ha forse tagliato un albero nel pieno della linfa? Maria ha forse addobbato un albero del Cristo? Era felice, ha adorato Dio e gli era grata di poter partorire suo figlio, Gesù, nella stalla di Betlemme e di riporlo sano nella mangiatoia.
2: Noi seguaci del Nazareno accendiamo volentieri tante candele, appunto, come simbolo della luce che è venuta tra noi. Ci piace anche avere qualcosa che risplende nelle nostre stanze, anche con un po' di lustrini che luccicano. E perché? Prendiamo coscienza che la patria eterna è piena di luce, piena di soli dell'essere, piena di calore. Il regno di Dio è a sette dimensioni, risplende nei colori più belli dell'eterno essere. Perché quindi nella stagione più buia dell'anno non dovremmo porre alcune belle bocce decorative sui nostri tavoli o addobbare con esse un albero di Natale? Ai seguaci del Nazareno piace anche avere una tavola decorata a festa e fare insieme un pasto vegetariano. Tutto ciò che corrisponde al vero è permesso, ma è sempre importante che ci rendiamo conto di perché festeggiamo la nascita del Figlio di Dio.
0: E se parliamo di Gesù bambino, a questo proposito si deve dire che il bambino Gesù è divenuto adulto ed è asceso al Padre. È il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli. Egli farà ritorno nello Spirito, ma non come bambinello, bensì come figura splendente di vita. E noi, seguaci del Nazareno, nelle nostre preghiere, chiediamo che venga a noi questa figura piena di luce della vita. Ci riuniamo per pregare anche a mezzanotte della sera di Natale, ma siamo liberi. Preghiamo liberamente, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Non abbiamo tradizioni, non abbiamo sacerdoti. Siamo liberi e preghiamo in modo libero, ognuno con le proprie parole. Non abbiamo riti, culti e dogmi. Non abbiamo nulla che ci porti nell'esteriore, verso culti esteriori.
3: Ci raccogliamo orientandoci sulla scintilla redentrice del Cristo Dio in noi e viviamo nella coscienza che Dio è in ogni uomo e dimora in Lui, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. E siamo particolarmente felici quando in mezzo a noi c'è una persona tramite la quale Dio, l'Eterno, e Gesù, il Cristo, possono parlare ai Suoi figli in veste umana per mezzo della parola profetica. Infatti Dio è l'amore ed Egli ha nostalgia di ognuno dei Suoi figli. Desidera che ritorni finalmente a casa, nelle dimore dei cieli, di cui ci ha parlato anche Gesù, il Cristo. Dato che Dio è amore, 2000 anni fa Egli ci ha inviato Suo Figlio in Gesù di Nazaret. E Gesù di Nazaret, il Cristo, ha promesso a noi uomini che ci avrebbe inviato il Consolatore per condurci, per mezzo di Lui, nella verità tutta intera. Questo tempo è arrivato. Il Cristo risorto ha mantenuto la Sua promessa fatta agli uomini, poiché Dio, l'Onnipotente,

0: Il Cristo Dio chiama di nuovo tutti gli uomini di buona volontà, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Seguitemi».
1: Considerando questo grande evento cosmico, possiamo ora comprendere meglio che cosa si intende con il significato perduto della nascita del Cristo. Potete comprendere, cari amici, perché è avvenuto il tradimento nei confronti di Gesù del Cristo? Perché le tradizioni, delle quali abbiamo fatto o facciamo forse ancora parte anche noi, appunto, non sono cristiane. Vale la pena di riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Dato che Dio, il Padre di tutti noi, è amore e noi tutti siamo i Suoi figli, permetteteci di congedarci come fratelli e sorelle. Quale augurio possiamo quindi fare ai nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo per il periodo dell'Avvento e quello di Natale e anche agli animali in tutto il mondo? Pace, la pace che questo mondo non conosce. La pace sia con voi, disse Gesù, il Cristo. Le sue pecore conoscono la sua voce. A voi, a noi tutti auguriamo un saluto in Dio di cuore e un periodo colmo di pace. Arrivederci.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa? Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
2: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
3: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
2: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro.

0: insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
1: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? Perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
2: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la Madre Terra, per i minerali, le piante e gli animali.
0: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità. Zurückzukehren in die Ewigkeit.
2: Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza

0: La primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
1: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce di bontà, amore e mitezza che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali che sono le forze che creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
2: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi, sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole. Essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
0: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre-Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
1: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
0: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
1: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
0: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione, per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
2: Cari telespettatori, cari amici, Con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
2: care ascoltatrici e cari ascoltatori, la nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Benvenuti ad una nuova puntata di questa serie di trasmissioni. Alcuni ascoltatori diranno, ma è logico che si può vivere il discorso della montagna, altrimenti perché Gesù di Nazaret lo avrebbe portato in questo mondo 2000 anni fa? Tuttavia, per secoli, le indicazioni a favore della vita contenute nel discorso della montagna di Gesù sono state definite un'utopia da molte istituzioni, soprattutto dalle chiese, affermando che non sia possibile viverle e considerandole come un'idea assurda o addirittura come una fantasticheria. Ma oggi ci sono seguaci di Gesù, il Cristo, che dimostrano di nuovo che si può vivere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Molte persone si chiedono da dove proviene un'affermazione con un livello così elevato. Ci è stata data dal mondo spirituale tramite Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca, come offerta o come una mano che ci viene tesa in quest'epoca sempre più caotica, che sta divenendo sempre più minacciosa. E siamo felici di avere anche oggi diversi ospiti qui in studio, tra i quali anche Gabriele, che ci darà indicazioni preziose su questo tema. Sentiamo però ciò che è stato dato dai cieli. Dai cieli, dal regno di Dio, risuonano le note delle trombe. Il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna si può vivere. Il coregnante del regno di Dio, il Cristo Dio, ha iniziato a spiegare la nuova era, l'era di Gesù, il Cristo, che è la vita del discorso della montagna, a coloro che sono di buona volontà. Sono persone che adempiono passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna e che ampliano la loro coscienza per l'epoca del Cristo Dio, poiché il Cristo Dio viene. Accadrà ora come è stato annunciato dal Nazareno, il figlio sublime dell'Eterno, che venne su questa terra nelle vesti di Gesù, un uomo semplice e modesto. La sua venuta è stata quindi annunciata. Resta da chiarire che il Cristo non verrà di nuovo su questo pianeta in veste terrena, ma apparirà con il suo corpo spirituale, con tutta la sua potenza e gloria, e i suoi, che hanno elevato a lui la loro coscienza, riceveranno e contempleranno l'irradiazione della sua forza.
0: I suoni delle trombe annunciano che Gesù il Cristo si è messo in cammino. Il discorso della montagna si può vivere. Dalle macerie di questo mondo si erige la nuova era, la via in Gesù e con Gesù il Cristo. Il richiamo delle trombe ci esorta ad evolvere la nostra coscienza per la nuova era del Cristo Dio. Lo Spirito del Cristo Dio ci spiega da più di 35 anni ciò che sta per accadere nella sua parola dei cieli, donata per mezzo della sua profetessa e messaggera del Regno di Dio, Gabriele. Nelle sue rivelazioni divine spiega agli uomini di adempiere sia i 10 comandamenti di Dio, sia il discorso della montagna che egli ci insegnò in veste di Gesù di Nazaret, affinché si compia, come detto, un nuovo cielo e una nuova terra. Dai tempi di Gesù di Nazaret, gli uomini di tutte le generazioni avrebbero avuto la possibilità di seguire i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna, in modo che nel mondo ci potessero essere pace, unità, giustizia e benessere per l'uomo, la natura e gli animali, per tutta la madre terra. Ma l'umanità in tutti questi secoli ha creduto piuttosto a predicatori che hanno screditato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e proiettandolo in un altro mondo. Cari amici all'ascolto, chi dovrebbe portare questo altro mondo? Lo possono fare soltanto coloro che vivono su questa terra, ossia noi gli uomini. Infatti, a tutti loro, quindi a tutti noi, Gesù disse che il regno di Dio è insito in noi.
3: Gesù disse che il regno di

0: la pace, l'unità e la giustizia. E nella giustizia l'uguaglianza, la libertà, l'unità e la fratellanza. Ripeto, Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna, e in tal modo il cielo sarebbe potuto scendere sulla terra. Ciò sarebbe avvenuto se ci fossero state persone che avessero dischiuso il regno di Dio che dimora in ognuno di noi, come ci ha promesso Gesù. Il regno di Dio è in voi. È la legge dell'amore, della pace, dell'unità, dell'uguaglianza e della giustizia.
1: Jetzt ist die Zeitenwende eingeleitet.
2: Ora è iniziata la svolta dei tempi. Si salvi chi desidera farsi salvare da Gesù, il Cristo, poiché la sua venuta nello Spirito è vicina. Egli, il Figlio possente dei cieli, il coregnante dei cieli, dà inizio all'epoca che è degna del discorso della montagna. Chi cambia la propria vita, chi amplia la propria coscienza secondo il discorso della montagna, è con Lui, Gesù, il Cristo.
1: In unserer Sendereihe
2: Nella nostra serie di trasmissioni Il discorso della montagna si può vivere, ascoltiamo ora la quarta beatitudine che dice: Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati.
3: Gesù di Nazareth visse come un semplice uomo su questa terra. In lui era incarnato l'essere spirituale elevato, il coregnante del regno di Dio che divenne il nostro Redentore sulla croce del Golgota. Niente meno di lui, il Figlio sublime di Dio, ci portò un possente dono dei cieli, il discorso della montagna. Esso è la vita che è veramente vivificata. Nella nuova epoca che verrà, il discorso della montagna vissuto unirà le persone che prendono sul serio anche il Padre nostro, nel quale si dice: «Viene il tuo, che è anche il nostro, regno, e si compie la tua volontà». Il cielo si irradierà sulla terra purificata e farà scaturire cose meravigliose. Nella nuova epoca, con Gesù, il Cristo, il Principe dei Cieli, ci sarà un periodo di tempo in cui sulla terra si compirà una vita paradisiaca, che è come pari alla vita nel regno di Dio, o almeno simile a questa. Tutti i processi della vita saranno elevati e irradieranno la nobiltà interiore, l'essere divino. La terra rifletterà lo splendore che proviene dal regno di Dio.
4: A questo punto desideriamo ripetere: Gesù di Nazareth ci ha insegnato il discorso della montagna. Se gli uomini di tutte le generazioni avessero preso sul serio il suo messaggio, la terra sarebbe un pianeta pacifico, sano e come un paradiso. E gli uomini sarebbero tra loro fratelli e sorelle, che vivono in pace, poiché avrebbero realizzato i principi di vita che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Tuttavia, la maggior parte degli uomini di tutte le generazioni hanno prestato ascolto a coloro che predicano su incarico delle istituzioni, che hanno presentato e presentano il discorso della montagna come un'utopia e che affermano quindi che non sia possibile viverlo. Invece il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna di Gesù deve tuttavia essere considerato nel suo insieme. Si deve imparare a comprendere il significato delle parole, poiché, come abbiamo già spiegato in altre trasmissioni,

0: le parole sono involucri e la cosa importante è il loro contenuto. Il discorso della montagna racchiude i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè e il Padre nostro, la preghiera dei cieli di Gesù il Cristo.
1: Le istituzioni ecclesiastiche hanno tolto i 10 comandamenti di Dio dal discorso della montagna e così anche il Padre nostro. Se tutte e due le cose, i comandamenti di Dio e il Padre nostro, non vengono messi in sintonia con il discorso della montagna nel suo insieme, anche i comandamenti di Dio e il Padre nostro, se vengono spiegati singolarmente, vengono messi in pratica ben di rado. Infatti i comandamenti di Dio coincidono con gli insegnamenti del discorso della montagna e il contenuto del Padre nostro rispecchia tutto il discorso della montagna di Gesù. Osservando ciò che avviene in questo mondo, possiamo dire senza limitazioni di sorta che non sono stati vissuti né i 10 comandamenti di Dio né il Padre nostro. In particolare il Padre nostro, recitato in modo monotono, è stato sminuito nel suo significato dai fedeli che seguono i predicatori delle istituzioni. Nella quarta beatitudine, Gesù ha parlato di coloro che hanno fame e sete di giustizia. La parola giustizia significa rettitudine nel modo di pensare, parlare e agire, senza giudicare gli altri. Pensare in modo giusto significa essere giusti nei confronti degli uomini, secondo il criterio del discorso della montagna. Ciò avviene in base al fatto che ogni uomo ha un'anima e che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino, nostro fratello eterno, nostra sorella eterna che provengono dal regno di Dio. Ed è questo che noi cristiani preghiamo, per esempio, nel Padre nostro, poiché tu è il regno. Ciò significa nostro è il regno e si dovrà compiere la volontà di Dio.
2: Ogni uomo nel profondo della sua anima è un essere spirituale che proviene dal regno di Dio. Per questo dovremmo aspirare a raggiungere i principi dei cieli, che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Chi si propone questi principi per adempierli passo per passo, si impegnerà anche a riconoscere la volontà di Dio che troviamo nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.
1: E chi ha veramente fame e sete di giustizia non ingannerà mai i suoi simili. È giusto in azienda, è giusto al posto di lavoro, è giusto nei confronti di tutta la terra, verso le piante e gli animali. Poiché Gesù insegnò, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti che essi facessero a te. Queste parole di Gesù, gli altri, non si riferiscono soltanto ai nostri simili, ma anche a tutte le creature, a tutte le forme di vita della natura. Chi esamina a fondo questo messaggio del grande maestro di amore e sapienza trova di volta in volta il principio della giustizia. Nella giustizia troviamo anche una vita condotta nella giusta misura, quindi senza accumulare denaro e beni, ossia ricchezze, che vanno oltre la misura della vita personale di ciascuno. Chi aspira alla vera giustizia diviene non soltanto parco, ma inizia a poco ad avere fame e sete della vita giusta, per compiacere a Dio, suo e nostro Padre.
2: Giungiamo ora ad un'altra affermazione. Chi non rispetta il discorso della montagna, che è un insegnamento dei cieli, è un uomo determinato dall'ego, ed ogni egoista si occupa solo di se stesso. Pertanto non può essere che ingiusto. Chi non rispetta il discorso della montagna, l'insegnamento dei cieli, arriva a vedere soltanto la propria vita terrena insignificante. Per questo motivo oltraggia la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. Si servirà dei propri simili per raggiungere i propri scopi. Sfrutterà senza scrupoli la terra, farà soffrire gli animali, li ucciderà intenzionalmente e se ne servirà come mezzo per raggiungere i propri scopi. Si ciberà della carne del suo secondo prossimo, degli animali, e si lascerà andare ai piaceri del cannibalismo che riguardano gli animali. È l'uomo insaziabile che va sempre più oltre la giusta misura e che si sazia quindi ogni giorno di più di cose materiali e del mondo, arrivando al punto in cui non è nemmeno più in grado di usarle tutte solamente per se stesso. Possiamo quindi dire che vive negli eccessi, quindi prende dal mondo e dal pianeta Terra più di ciò che sia ragionevole e quindi giusto. Dato che è avido di ciò che il mondo offre, si può dire che ha già ricevuto la sua ricompensa. Ogni ingiustizia è avida di guadagno materiale.
1: Chi invece anela alla giustizia riceverà da colui che è giusto, da Dio. Coloro che non solo conoscono il discorso della montagna, ma lo adempiono passo per passo, hanno fame e sete di giustizia, di pace, di unità, della giusta misura in ogni cosa. Hanno fame e sete della parola di Dio, che è la vita. Coloro che applicano l'insegnamento dei cieli aspirano ad un guadagno interiore. Sono coloro che desiderano che giunga la nuova epoca che sta sorgendo, la nuova era di Gesù, il Cristo. Si impegnano a far propri i valori spirituali, etici e morali che avranno valore nella nuova epoca. Essi verranno anche saziati da colui che è la ricchezza universale, la vera vita eterna. Chi ha davanti a sé il discorso della montagna di Gesù come meta, riconosce che orientandosi sul bene, il regno di Dio che è in noi diviene sempre più realtà sulla terra. Una tale persona sviluppa pace e diviene sobria, ma in questa sobrietà aspira anche a raggiungere la ricchezza interiore, i valori interiori, il regno di Dio e il regno della pace di Gesù Cristo che diverrà la nuova era.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, lasciatevi toccare dall'insegnamento sublime del discorso della montagna di Gesù. Nel profondo dell'anima di ognuno si trova un tesoro incommensurabile, è lo Spirito di Dio in Cristo. Il Cristo desidera portarlo alla luce insieme a voi. Gesù, il Cristo, desidera conquistarvi per sé, per farvi nuovamente dischiudere il tesoro dei cieli che si trova nel profondo della vostra anima. Egli, il coregnante del regno di Dio, il redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, desidera prepararvi per il suo regno della pace. Desidera elevare la vostra coscienza e ampliarla per la nuova epoca, per la vita nello Spirito del Cristo Dio. Il tesoro interiore è l'essenza del regno di Dio. Se esso si risveglia e si manifesta a poco verso l'esteriore, in voi e in tutti noi, allora voi e tutti noi, già in veste umana, ci renderemo conto di ciò che possiamo aspettarci dopo il decesso del corpo fisico. Da un lato, di poter ritornare alla casa del Padre, e dall'altro, la pace senza limiti. Un amore inimmaginabile che si irradia in modo universale, che racchiude in sé l'uguaglianza, la libertà, l'unità, la fratellanza e la giustizia. È la vostra e la nostra eredità cosmica universale. Siamo uguali a tutti gli esseri della patria, poiché siamo in Dio, nostro Padre, siamo i Suoi figli e le Sue figlie, compartecipi della Sua legge dell'amore. Cari amici, vale la pena di adempiere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Chi di noi non desidera raggiungere almeno un po' di beatitudine, pace, unità, essere insieme agli altri, salute dell'anima e del corpo? Noi tutti, provate a mettere in pratica il discorso della montagna di Gesù. Sì, provate a farlo. E sperimenterete la luce in voi, la pace. Sperimenterete la forza del Cristo Dio, nostro Redentore.
2: Chi desidera adempiere la quarta beatitudine insieme a molti fratelli e sorelle in tutto il mondo, chi dà il proprio sì ad avere fame e sete di giustizia nei propri confronti verso gli altri, per anelare al regno di Dio che è in ognuno di noi, non indugerà. Come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti per dischiudere il significato di queste beatitudini, ognuno di noi può fare un piccolo esercizio prendendo in mano i 10 comandamenti di Dio. Respirate alcune volte in modo profondo e prendete coscienza che nel profondo dell'anima siete più grandi di quanto possiate immaginare, che la parte più profonda dell'anima è la radice originaria della vita, la vostra, la nostra vera, eterna patria, della quale Gesù di Nazaret disse: «Il regno di Dio è insito in voi». Affermate i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. E se siete disposti a scoprire voi stessi e a divenire liberi, riconoscerete e sistemerete ciò che ha le proprie radici nel vostro subconscio e nell'anima e non fa parte del regno di Dio. Questi aspetti che non sono divini, che non corrispondono al bene, li avete immessi voi stessi in passato, nella vostra vita terrena, con pensieri, parole e azioni negativi contro il vostro prossimo. È possibile che oggi non riusciate nemmeno a presagire ciò che è avvenuto e che ne è la causa. Tuttavia, nella legge causale, nella legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, è memorizzato tutto, dato che come essere umano non lo avete ancora messo in ordine, ossia sistemato, estinto.
1: E di quali complessi energetici potrebbe trattarsi? Potrebbero essere situazioni, fatti o eventi, oppure liti, decisioni sbagliate, mancanza di attenzione nei confronti dei vostri simili, con la quale li avete feriti o avete danneggiato la loro proprietà o la loro stima. Tutte queste cose e molte altre possono trovarsi nel vostro subconscio e nella vostra anima e ora vogliono essere sistemate. È anche possibile che questi eventi incisi dentro di voi indicano i tratti fondamentali dell'atteggiamento che avete ancora oggi, ossia che forse anche ora pensate, parlate e agite ancora in modo analogo a come avete fatto molti anni fa o nelle incarnazioni precedenti. L'anima porta continuamente con sé nelle incarnazioni seguenti gli aspetti che non sono buoni e che definiamo anche come comportamento errato nei confronti della vita o come peccato, che non sono stati estinti. Queste cose segnano la coscienza, il conscio e il subconscio dell'uomo. Da ciò risulta poi il nostro comportamento. Questi sono i programmi della nostra vita, ossia il nostro modo di vivere, che spesso è ingiusto nei confronti dei nostri simili e del pianeta Terra.
0: Dipende ora se volete trovare ciò che non corrisponde al bene, il comportamento negativo nei confronti della vostra radice originaria, che è anche la radice originaria di tutti gli uomini, ossia nei confronti della vostra vita, e sistemare quindi ciò che è negativo. Quindi se volete liberarvi dalle catene che avete messo a voi stessi e al vostro vero essere, nel profondo della vostra anima, iniziate anche voi, insieme a molte persone su questa terra, a imparare a trovare voi stessi. Esaminate il vostro comportamento errato che è memorizzato nel conscio, ma anche nel subconscio e nell'anima.
4: Liebe Mitmenschen, wir beginnen mit den Übungen.
3: Cari amici, iniziamo con gli esercizi. Come nelle trasmissioni precedenti sulle beatitudini, iniziate a leggere i comandamenti di Dio con il cuore e con la mente. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Accogliete in voi un comandamento dopo l'altro e cercate di farlo agire dentro di voi. Riconoscerete che un comandamento dopo l'altro è impersonale, che nessuno dei comandamenti vi costringe a fare qualcosa, dato che si dice sempre dovresti fare. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Facciamolo tutti. Ma all'improvviso sentiamo qualcosa. È come se ci fosse qualcosa che ci attira a sé e ci costringe. Diveniamo inquieti. Il ritmo del nostro corpo cambia. Qualcosa ha cominciato a vibrare nel nostro corpo fisico. È come se il nostro corpo ci parlasse. E che cos'è? Sono il subconscio e l'anima che d'un tratto si sono messi in contatto senza che voi ve l'aspettaste con il comandamento che avete appena letto. Questo comandamento muove qualcosa in voi. Per mezzo di questo movimento vi siete collegati con il vostro subconscio, con la vostra anima e non per ultimo con la beatitudine che dice: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Restate concentrati su questo comandamento che vi rende inquieti. Restate desti, poiché dal subconscio o dall'anima ora affiora un messaggio per voi. Se volete, soffermatevi e restate in attesa di ricevere. Restate tranquilli. Le energie provenienti dal subconscio e dall'anima, ossia ciò che voi avete memorizzato, agiscono sul vostro sistema nervoso centrale. In voi si fa varco un